quelli che sperano e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che c'è.

e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

hai stancato e ti dico addio. Siamo in tanti che inseguono un bacio.

E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

ho creduto come sempre, ma non imparo mai, tu non cambi mai. Sono una scema, lo ammetto, ci avevi ragione, avevo ragione.

dire. C'è un elastico tra il letto e l'anima che mi tira e mi riporta qui. Sto ascoltando una canzone che non riuscirò a cantare e prendo gocce per dormire solo per poter sognare. È come se dimenticassi le parole solo quando devo spiegare che cosa. Sento papà che mi chiama da di là ed io so solo dire sono qua.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente, chiamalo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 239 0123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio.

0: Celebriamo oggi la festa di San Bartolomeo Apostolo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Benedetto il Signore
1: che ci ha visitati e redenti.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Benedetto il Signore che ci ha visitati e redenti. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Confermaci nella fede, o Dio, perché aderiamo al tuo Vangelo con l'entusiasmo sincero di San Bartolomeo Apostolo, e per sua intercessione la tua Chiesa si riveli al mondo come segno efficace di salvezza. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Nella tua mano forza e potenza,
1: dalla tua mano ogni grandezza. Sii benedetto, Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre. Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo. Tuo è il regno, Signore, tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria, tu domini tutto. Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nella tua mano forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza.
0: Il Signore è sul trono
1: e regna in eterno.
0: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore in santi ornamenti.
1: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
0: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza, il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
1: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
0: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Kadesh e spoglia le foreste.
1: Il Signore è assise sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
0: Nel Tempio del Signore tutti dicono gloria.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché è forte il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore è sul trono e regna in eterno.
0: Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole, intendi il mio lamento, ascolta la voce del mio grido, o mio Re e mio Dio, perché ti prego, Signore, al mattino ascolta la mia voce. Fin dal mattino ti invoco e sto in attesa. Tu non sei un Dio che si compiace del male. Presso di te il malvagio non trova dimora. Gli stolti non sostengono il tuo sguardo. Tu detesti chi fa il male. Fai perire i bugiardi. Il Signore detesta sanguinari e ingannatori. Ma io per la tua grande misericordia entrerò nella tua casa, mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio. Signore, guidami con giustizia di fronte ai miei nemici, spianami davanti il tuo cammino. Non v'è sincerità sulla loro bocca, è pieno di perfidia il loro cuore, la loro gola è un sepolcro aperto, la loro lingua è tutta adulazione. Gioiscano quanti in te si rifugino, esultino senza fine. Tu li proteggi e in te si allieteranno quanti amano il tuo nome. Signore, tu benedici il giusto, come scudo lo copre la tua benevolenza. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
1: Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: eleviamo la nostra invocazione al Salvatore, che è venuto non per essere servito, ma per servire e dare la sua vita per la redenzione di tutti.
1: Gesù, servo di Dio, che porti la giustizia alle genti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che non gridi e non fai udire in piazza la tua voce, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei cresciuto come radice in terra arida, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ti sei addossato i nostri dolori, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che apri gli occhi ai ciechi e liberi i prigionieri, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, servo di Dio, alleanza del popolo e luce delle nazioni, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura del libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Nel giorno del Signore l'angelo mi parlò: vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell'agnello. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi e alte mura, con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte, a occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Benedetto il Signore, gloria del suo popolo.
1: Benedetto il Signore, gloria del suo popolo.
2: Ti lodino, Signore, tutte le tue opere, e ti benedicano i tuoi fedeli, dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
1: Benedetto il Signore, gloria del suo popolo.
2: Facciano conoscere agli uomini le tue imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è un regno eterno. Il tuo dominio si estende per tutte le generazioni.
1: Benedetto il Signore, gloria del suo popolo.
2: Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
1: Benedetto il Signore, gloria del suo popolo. Benedicimi, Padre.
0: Lettura apostolica ci illumini e ci doni salvezza.
3: Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi, con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi, ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati, secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. In lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e aver in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo, che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth. Natanaele gli disse: da Nazareth può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: vieni e vedi. Il Signore Gesù, intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità, io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Nel Vangelo di questa mattina la figura di Natanaele è identificata con la figura dell'apostolo Bartolomeo. Nel Vangelo vi è un'insistenza sul verbo vedere. Di fronte alle perplessità di Natanaele, Filippo dice: vieni e vedi. Lui, Filippo, aveva già fatto questa esperienza nell'incontro personale con Gesù. E quando finalmente Natanaele è davanti a Gesù, Gesù gli ricorda che già in passato, prima, lo aveva visto quando era sotto l'albero di fichi. E di fronte all'uscita entusiasta di Natanaele, che riconosce in Gesù davvero il Messia, ecco una promessa che riguarda il futuro: vedrai cose ancora più grandi di queste. E questo vedrai improvvisamente si trasforma da una parola rivolta direttamente a Natanaele a una parola rivolta a noi tutti: vedrete. Cioè anche noi vedremo il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. Carissimi, tutti noi dobbiamo vivere queste tre esperienze, questi tre sguardi. Il primo è uno sguardo che ci precede. Ti ho visto. Sì, Dio ha visto ciascuno di noi fin da quando eravamo nel grembo di nostra madre. Ci ha visti con uno sguardo d'amore e con uno sguardo di totale predilezione. Perché quando Dio ci guarda nel profondo, ci guarda con amore. Come quando una mamma vede il proprio figlio, lo vede sempre con infinito amore. E proprio a partire da questa consapevolezza di uno sguardo che ci precede, ecco che occorre oggi, 24 agosto del 26, fare un'esperienza di incontro con Gesù. Vieni e vedi, vedi oggi. Che cosa vediamo oggi? Abbiamo bisogno oggi di vedere, di riconoscere qualche segno della presenza di Cristo. Ecco perché è importante continuamente, soprattutto nel momento in cui iniziamo a pregare, questo metterci alla presenza di Dio, alla presenza del Signore Gesù. Solo facciamo delle cose, diciamo tante parole, pensate quante ne abbiamo già dette questa mattina in questa celebrazione, ma se non siamo alla sua presenza, e Gesù ce lo dice, non blaterate come i pagani che spendono tante parole pensando di... Vieni e vedi. Oggi, adesso, cosa vedono i miei occhi qui alla sua presenza? E da ultimo questa promessa, che è la nostra speranza: vedrai, vedrai. Sì, noi sappiamo che vedremo qualche cosa di ancora più grande, di ancora più bello. Sì, chiamiamolo con il nome giusto, è il paradiso anche. Vedremo questo, abbiamo dentro questa speranza, questa attesa. Il cardinale Giovanni Colombo soleva dire: il più bello deve ancora venire per noi tutti. È bella la nostra vita. Ringraziamo il Signore per i tanti doni che ci ha offerto nella nostra esistenza, ma sappiamo tutti che il più bello verrà nel giorno in cui vedremo faccia a faccia il volto di Dio. Ecco, proviamo quest'oggi a ripensare a questi tre verbi. C'è un verbo al passato che dice lo sguardo d'amore di Dio su di noi.
C'è un verbo al presente che dice l'esperienza che dobbiamo vivere oggi di incontro con il Signore. E c'è un verbo al futuro che dice l'attesa di una speranza, speranza certa, che sarà nell'incontro con l'infinito amore di Dio.

0: Dopo il Vangelo. Noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, potenza e sapienza di Dio.
1: A questa potenza e sapienza di Dio, al suo infinito amore, con fiducia presentiamo la nostra supplica.
2: Ascoltaci, Padre buono. Donaci di accogliere la chiamata di tuo Figlio Gesù e di dimorare ogni giorno insieme a Lui. Ti preghiamo. Fa che vediamo le meraviglie compiute da Gesù e confesseremo che Egli è il tuo racconto definitivo. Ti preghiamo. Rendici capaci di seguire ogni giorno tuo Figlio e la tua via diventerà la nostra via. Ti preghiamo. Per tutti i defunti e in particolare per l'intenzione dell'offerente che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: La tua Chiesa, Padre, che è stata nutrita nella fede dalla predicazione dell'Apostolo Bartolomeo, sia avvalorata davanti a te dalle sue sante preghiere. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Scambiamoci il segno della pace.

0: O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo del Cristo tuo Figlio.
1: Amen.
0: Dal fianco aperto di Cristo uscì sangue ed acqua. O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue del Cristo tuo Figlio.
1: Amen.
0: Rinnoviamo la professione della nostra fede con le parole del simbolo apostolico. Io credo in Dio, Padre onnipotente,
1: creatore del cielo e della terra,
0: e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
1: il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
0: Credo nello Spirito Santo,
1: la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
0: Accoglio, Padre, questo sacrificio di lode nella festa dell'Apostolo San Bartolomeo e per sua intercessione concedi al popolo cristiano il soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, oh Padre, e offrirti l'omaggio della nostra devozione nella festività di questo giorno in cui l'Apostolo Bartolomeo, seguendo l'esempio gioioso di Cristo tuo Figlio, non esitò per suo amore a versare il proprio sangue. Con il trionfo mirabile del martirio ci comunica una grande speranza nella nostra vittoria. Sorretto da questa fiducia, il popolo dei credenti ti celebra esultante su tutta la terra e unito ai cori celesti ripete senza fine il loro inno.

Veramente santo sei tu, degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto il tuo Figlio presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Santo Spirito a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunziamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa, è il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue, per la potenza del tuo spirito d'amore diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
2: Per la partecipazione a questo mistero, Padre onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo spirito e rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, con tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi al termine del pellegrinaggio terreno di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, gli Apostoli e Martiri, Sant'Ambrogio, San Bartolomeo e tutti i Santi.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane. Nessuno ha un amore più grande di questo, dice il Signore, dare la vita per i propri amici.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore e alla santità della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
3: E
1: e con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, io non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Alla comunione. Io preparo per voi un regno, dice il Signore, come il Padre per me lo ha preparato, perché possiate mangiare e bere alla mensa del mio regno.

0: Preghiamo. Il pegno della salvezza eterna che abbiamo ricevuto, Padre, alla tua mensa, nella festa di San Bartolomeo Apostolo, sorregga e conforti sempre la tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonte.

0: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori, buona giornata e buon lunedì 24 agosto. Vi ricordo subito le frequenze dove potete sentirci: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, e poi potete anche seguirci sulla nostra app Radio Orizzonti. La farmacia di turno per oggi lunedì 24 agosto è a Rovellasca, farmacia Rossetti, in via Roma 61. Risponda al numero 02 963 42 426. E invece al cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena Casa Morandi in Viale Santuario 2, stasera alle ore 21:15 potete vedere Michael, un genere musicale.
2: Il santo del giorno.
3: Bartolomeo fu uno dei primi discepoli di Gesù ed è l'evangelista Giovanni che ci racconta la sua adesione a Cristo, non così immediata come quelle degli altri. Filippo, suo compaesano di Betsaida, gli dice con entusiasmo: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret. E lui, può mai venire qualcosa di buono da Nazaret?» Poi però va a vedere e si sente dire dal maestro: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». E allora chiede come fa Gesù a conoscerlo e si sente dire: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico». Troviamo poi Bartolomeo scelto con gli altri 11 apostoli, mentre gli Atti lo dicono a Gerusalemme insieme ai discepoli assidui e concordi nella preghiera. Dopo questa citazione, su di lui cala il silenzio nei testi canonici. Ne parlano leggende storicamente inattendibili, che lo dicono missionario in India o in America, dove avrebbe convertito anche il re, subendo però un martirio tremendo, scuoiato vivo e decapitato. Nel giudizio universale della Cappella Sistina in Vaticano, Michelangelo ce lo ha immortalato mentre mostra la pelle che gli è stata tolta. Ma altre fonti lo dicono in regioni vicine all'Eriopia o allo Yemen, oppure in Mesopotamia, sulle rive del Mar Nero, dove lo avrebbe accompagnato Sant'Andrea o, secondo altri, San Matteo. Ma non mancano testimonianze che indicano le oasi dell'Egitto come luogo della sua attività apostolica. Non meno sicure sono le notizie relative alle sue reliquie. Dopo varie traslazioni in Oriente, nel secolo VII giunsero nell'isola di Lipari, nel secolo IX a Benevento e alla fine del secolo X a Roma, dove furono collocati in una chiesa dedicata al santo nell'isola Tiberina. Il cranio dell'apostolo giunse invece a Francoforte sul Meno nel 1238. Considerato il genere di martirio da lui subito, è comprensibile come egli sia uno dei patroni dei conciatori e dei rilegatori.
4: Accadde oggi, 24 agosto 1862. La lira diventa moneta nazionale. A poco più di un anno dall'Unità d'Italia, la lira diventa moneta nazionale con la firma da parte di Vittorio Emanuele II della legge numero 788 che introduce l'unificazione monetaria. Lo stampo delle lire viene affidato alla Zecca di Torino, affiancata dagli stabilimenti di Milano e Napoli, gli unici autorizzati a battere moneta, tutti posti sotto il controllo della Banca Nazionale del Regno d'Italia. Cominciano a circolare le prime monete da 5, 10, 20, 50 e 100 in lega d'oro, accanto ai tagli più piccoli in lega d'argento, 1 e 2 lire, 20 e 50 centesimi, e in bronzo, 1, 2, 5 e 10 centesimi. Su tutte è impresso il volto del re, artefice dell'impresa unitaria, e sul dorso lo stemma del regno. Nel frattempo viene ammessa la circolazione delle vecchie monete che differenziavano gli ex stati indipendenti, come gli zecchini di Venezia, le svanziche del Lombardo-Veneto, gli scudi di Modena, eccetera. In tutto sono 236 le diverse monete che circolano in Italia, 92 riconosciute dal sistema legale e 144 al di fuori di quest'ultimo. Dal 1872 iniziano a comparire le banconote da 1000 lire e due anni dopo quelle da 500 lire che recano entrambi gli stemmi della città di Genova e Torino e in basso il busto di Cristoforo Colombo. Con l'inizio dell'età repubblicana escono le prime 10.000 lire che recano l'immagine di Dante Alighieri e hanno un taglio grande rispetto

una classificazione sbagliata. Il mondo è diviso piuttosto tra uomini di buona volontà o di non buona volontà. In che senso? Chiese lui. Gli uomini di buona volontà sono quelli che per le proprie motivazioni religiose, filosofiche, politiche si fanno gli affari degli altri. E gli altri chi sono? Ah, gli altri sono quelli che le stesse identiche motivazioni si fanno gli affari propri. Norberto sorrise e annuì: mi hai convinto. Per me è così da sempre. Ho capito che ciò che ci rende uguali, oltre al nostro essere umani, è che Dio ama tutti allo stesso modo, credenti o no. Non concede privilegi né sconti a nessuno. In fondo chiede a tutti di dire sì, sia alla vita, sia alla fratellanza, sia alla pace, sia alla giustizia. Sì.

Diamo ora un'occhiata ai programmi della nostra radio. Iniziamo alle ore 9.30, replica alle 17.15 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Dalle ore 10 alle ore 13, Magazine in blu. E dalle ore 14 alle ore 17, Le parole dell'estate. Alle ore 18, GR in blu. Alle ore 18.15 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. E a seguire alle ore 19.15 Le spezie raccontano a cura di Carla Eniva. Alle ore 19.45 Celebrity con Gisella Viccardi. Alle ore 20.30 Santo Rosario. E alle ore 21 Summer Collection. E per finire alle ore 22 Stop e Gold. E grazie radioascoltatori, speriamo di avervi offerto utili informazioni. Vi salutiamo e rimanete in ascolto di Radio Orizzonti in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, ancora raid russi sul paese. Nelle ultime 24 ore le forze di difesa ucraine hanno distrutto 76 droni russi nel settore di Zaporizhia. E oggi, in occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per un valore di 6,1 miliardi di euro destinati a sistemi di difesa aerea e missilistica. Oggi a Kiev è prevista la riunione dei volenterosi con i leader in presenza in collegamento. Arriva invece a Mosca l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher, che incontrerà il

0: ministro degli esteri russo Lavrov. Il gasolio continua la sua corsa ed è a 2,2 euro e arriva in extremis la proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. L'opposizione chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. 10 anni fa il terremoto che sconvolse il centro Italia, 300 le vittime, la premier Meloni oggi pomeriggio sarà ad Amatrice, l'Appennino deve rinascere, ha detto la premier, l'emergenza deve finire, chiede il comitato dei cittadini. E ieri il Papa dopo l'Angelus ha ricordato la drammatica diffusione di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e ha assicurato preghiere per le vittime del crollo della miniera della Repubblica Centrafricana e ha ricordato l'anniversario del terremoto di 10 anni fa. Ascoltiamo le parole del Papa.
1: Ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
0: Sanzione, un fermo di 45 giorni per la Sea-Watch. Il Viminale ferma la nave umanitaria battente bandiera tedesca per non aver rispettato la legge durante le operazioni in mare. Le attività di soccorso devono essere gestite dagli stati competenti e non dalle ONG, spiega Piantedosi. E sale a 12 morti il bilancio dei corpi recuperati dopo il naufragio dell'imbarcazione con migranti tunisini affondata al largo di Zarzis nel sud-est del paese venerdì scorso. 2 persone risultano ancora disperse, mentre un solo occupante è sopravvissuto. Lo rende noto la Direzione Generale della Guardia Nazionale Tunisina in un aggiornamento sulle operazioni di ricerca. Sull'imbarcazione si trovavano 15 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Ai gente di ieri, d'incoe e de domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
5: e in replica alle 19:10
4: va in onda il
5: Cicciaremun Cicinin con Anna e Anna.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in blu.

0: E grazie a tutti voi di essere ancora sintonizzati sulle onde di Radio Orizzonti in Blu, in ascolto di questo Nel Blu dipinto di blu dedicato al 2005. In studio Massimo, alla regia Antonio, buon ascolto. E ci eravamo lasciati col mese di aprile del 2005 tra vari avvenimenti che avevano toccato molto il mondo dell'epoca. Allora spostiamoci subito su maggio, perché il 3 maggio in Italia la Corte di Cassazione assolve Delfo Zorzi, Carla Maria Maggi e Giancarlo Rognoni dall'accusa di essere responsabili della strage di Piazza Fontana. Il 16 maggio a Kabul viene rapita l'operatrice italiana Clementina Cantoni. Due giorni dopo, in un video, si afferma che la donna è ferita, ma il video viene giudicato poco credibile dalla polizia afghana e dai diplomatici italiani. Molti si mobilitano per la sua liberazione, in particolare le donne afghane. Il 19 maggio due deputati dell'Unione Europea a Cuba, attesi al meeting dell'opposizione, vengono respinti all'aeroporto di Varadero e ovviamente scoppiano polemiche in Europa sulla democrazia, che ovviamente è ancora assente in quel di Cuba. Il 20 maggio a Cuba viene una nuova ondata di espulsione ed arresti nella repressione del governo contro gli osservatori stranieri, tra essi anche un inviato del Corriere della Sera. Esce nei cinema Star Wars Episodio 3, La vendetta dei Sith, terzo episodio della saga di Guerre Stellare creata da George Lucas, che poi in realtà sarebbe il sesto, perché i primi tre erano usciti alla fine degli anni 70, primi anni 80, e i successivi tre, primo, secondo e terzo, sono usciti appunto negli anni 2000. In Grecia l'Eurovision Song Contest il 21 maggio viene vinto dalla Grecia e ospitato a Kiev in Ucraina, e questo era solo il mese di maggio. Pensate a tutto quello che ancora deve venire. Prima però di parlare di altre date, vorrei fare una sosta su una canzone che divenne molto importante nel Sanremo del 2005, non una di quelle che aveva partecipato a Sanremo 2005 in gara, diciamo, ma una canzone che ottenne forse il successo più strepitoso di tutti, potremmo dire, la canzone I bambini fanno o del cantante Povia, una canzone di successo incredibile, diventata nota proprio grazie al Festival di Sanremo, con il video girato a Milano nel quartiere Bovisa. Inizialmente era stata presentata e selezionata per far parte dell'edizione 2005 del festival tra le nuove proposte, ma fu eliminata dalla rosa delle canzoni concorrenti perché era già stata eseguita in precedenza in pubblico e quindi aveva violato una delle norme del regolamento di ammissione al festival. Ma la canzone ottenne un successo così straordinario e piacque talmente tanto a Paolo Bonolis, che conduceva il festival di allora, che decise almeno di ospitare Povia come cantante straordinario, come guest star, special guest, potremmo dire. Pensate che la canzone fu numero in Italia per 20 settimane, di cui 19 consecutive, e ottenne 7 dischi di platino. Eppur non prendendo parte alla gara, fu scelta come colonna sonora per la campagna di solidarietà a favore dei bambini del Darfur, e fu per quello che fu eseguita durante il festival all'interno di quella campagna per i bambini del Darfur. Avamposto 55, presentata per l'appunto al Teatro Astian proprio durante la serata del festival. Contemporaneamente venne pubblicato l'omonimo singolo, che riscosse un notevolissimo successo e un album, il più venduto singolo in Italia nel 2005. I bambini fanno oh, Povia.
1: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

quell'anno i bambini fanno di Povia, però scatenò anche parecchie polemiche. Nel 2005 il brano, infatti non ammesso al festival per essere già stato eseguito, per l'appunto venne proposto come campagna per Darfur Avamposto 55 e presentata durante le serate del festival, ma fece scalpore in un'intervista rilasciata a un settimanale dall'ex manager del cantante Angelo Carrara, secondo il quale a favore di questa iniziativa il cantautore avrebbe dovuto devolvere per un anno i proventi derivati dai diritti d'autore, 78.000 euro, mentre ne avrebbe devoluti circa 35.000 direttamente detratti all'artista dai proventi a lui spettanti, quindi versati dalla casa discografica. Da lì a qualche giorno, nel febbraio 2009, l'inviato di Striscia la Notizia Staffelli consegna a Povia un tapiro d'oro, durante la quale il cantante dichiara di avere la coscienza pulita. L'intervista di Carrara era già stata smentita dallo stesso Carrara qualche giorno prima. Il 29 gennaio 2009 l'ex jam manager del cantante aveva inviato un comunicato stampa, anche in riferimento a queste successive puntualizzazioni, che Povia faceva vedere all'inviato di Striscia facendole leggere direttamente dall'elaboratore portatile che aveva nel bagagliaio della sua familiare. Il cantautore precisava che il suo impegno era specificamente quello di versare la sua quota, 6%, dei diritti fonomeccanici del brano, appunto i 35.000 euro. In sintesi, secondo l'ex manager Carrara, il cantautore avrebbe regolarmente devoluto in beneficenza la sua quota, il 6%, sui proventi delle vendite della canzone, come esattamente era stato il suo impegno. L'impegno a devolvere somme in beneficenza all'iniziativa era stato preso anche da altri artisti intervistati in quell'edizione del festival, onorato dal solo presentatore Paolo Bonolis, che ha devoluto in beneficenza personalmente 50.000 euro. Oltre agli 85.000 euro devoluti dal presentatore e dal cantautore, solo la Fiat di Torino si aggiunse alle donazioni con 5.000 euro. Si sono sprecati. Giusto, Antonio mi guarda con due occhi il regista per dire, insomma, la Fiat 5.000 euro per una campagna che aveva occupato il Festival di Sanremo. Vabbè. L'iniziativa poi si concluse positivamente perché queste somme hanno contribuito all'effettiva realizzazione di un ospedale per i bambini in Darfur. Insomma, ci avevano un po' il braccino corto, però insomma almeno qualcosa è stato realizzato anche dai braccini corti della musica e dall'industria nazionale italiana. E noi ascoltiamoci Irene Grandi, va, tiriamo una pausa e un respiro, non so se di sollievo dopo queste notizie, lasciala andare.

0: nuvole.
1: Andiamo al mese di giugno del 2005, quando il 1 giugno il Regno Unito assume la presidenza di turno dell'Unione Europea. Il 7 giugno in Bolivia vi è una rivolta dei contadini e dei minatori che provoca le dimissioni del presidente Gisbert. Il 9 giugno in Bolivia Velzé diventa nuovo presidente, mentre a Kabul Clementina Cantoni, che era stata sequestrata a maggio in Afghanistan, viene liberata dai suoi rapitori. L'11 giugno la giornalista Obenas e il suo traduttore autista iracheno Hanun vengono liberati dopo 157 giorni di prigionia in Iraq. Mentre il 13 giugno Michael Jackson viene dichiarato innocente delle accuse di molestie sessuali su minore, l'artista viene scagionato da ben 10 capi d'accusa nei suoi confronti. Nel frattempo, lo stesso giorno, si votava in Italia il referendum per l'abrogazione di alcune parti delle leggi 40 sulla procreazione assistita, ma non venne raggiunto il quorum e quindi non venne abrogato. Un bel nulla e la legge 40 rimase in vigore totalmente. Il 25 giugno, quella sulla procreazione assistita intendo, il 25 giugno a La Spezia 10 ex appartenenti alla Wehrmacht sono condannati all'ergastolo in quanto giudicati responsabili dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Che cos'era stato questo eccidio? Un crimine commesso dai soldati nazisti della 16 SS Panzergrenadier Division Reichsführer SS comandata dal generale Max Simon e dagli austriaci, iniziato all'alba del 12 agosto 44 a Mulini e concluso nel tardo pomeriggio a Capezzano Monte. Come accertò la magistratura italiana, non si trattò di rappresaglia, ovvero di un crimine compiuto in risposta a una determinata azione del nemico. Come emerso dalle indagini, si trattò di un atto terroristico premeditato e curato in ogni dettaglio per annientare la popolazione, soggiogandola col terrore. L'obiettivo era quello di distruggere il paese, sterminare la popolazione per rompere ogni collegamento fra i civili e le formazioni partigiane presenti nella zona. E siamo nel contesto, ovviamente, della resistenza italiana, della linea gotica e della guerra civile in Italia, che vide contrapposto per l'appunto le forze di liberazione con invece la Repubblica Sociale Italiana fondata da Mussolini a Salò, che portò per l'appunto poi al 25 aprile del 45 alla liberazione dall'Italia dalle forze nazifasciste. E questo era il mese di giugno, scusate, per l'appunto del 2005. Vorrei fare una pausa musicale, questa volta con i Modà, Riesci a innamorarmi.

Sempre nel 2005, passiamo a parlare questa volta di cinema, usciva nelle sale cinematografiche Match Point per la regia di Woody Allen, un Woody in gran forma, anzi in totale trasferta londinese. Il Big Ben sostituisce l'Empire State Building e la filmografia alleniana ne trae vantaggio per raccontare la storia di Chris Wilton, ex tennista di successo che ha rinunciato alla sua carriera e ora fa il maestro di tennis a Londra in un club di alto livello. Qui conosce il ricco Tom Hewitt e sua sorella Chloe, che si innamora subito di lui e del suo apparente interesse per la cultura, e da lì si scatena ovviamente tutta la storia. Tra i vari interpreti: Jonathan Rhys Meyers, Scarlett Johansson, Brian Cox, Emily Mortimer e Matthew Goode. Un genere drammatico di 124 minuti che ottenne una candidatura all'Oscar, un premio ai David di Donatello, 4 candidature ai Golden Globes, e in Italia il box office ottenne 9,2 milioni di euro di incasso. Un altro film che nel 2005 ebbe un stratosferico successo fu Harry Potter e il Calice di Fuoco, per la regia di Mike Newell, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Bonnie Wright e Robert Pattinson, che iniziava a farsi strada, insomma, prima di diventare il vampiro che conosciamo tutti. E con questo film, che usciva il 25 novembre del 2005 e che fa tornare Harry Potter nel più interessante complesso dei film a lui dedicati, quando Harry e gli altri maghetti, Ron ed Hermione, stanno crescendo con i loro dubbi, le certezze di una vita non proprio normale, l'adolescenza che incalza, una candidatura agli Oscar, 3 candidature ai Critics' Choice Awards e in Italia il box office. Solo in Italia Harry Potter e il Calice di Fuoco ottenne 20,1 milioni di euro di incasso. E con questo possiamo passare direttamente ad ascoltare una nuova canzone, questa volta andiamo all'estero, Shiver, Natalie Imbruglia.

E andiamo ancora all'ultima carrellata del 2005, quando siamo nel mese di luglio, quando il 2 luglio si tiene il Live 8, una serie di concerti a Londra e in altre 8 capitali mondiali organizzate da Bob Geldof per mobilitare l'opinione pubblica riguardo al tema della povertà in Africa e nel mondo, a soli 3 giorni di distanza dall'inizio del vertice dei G8 ad Edimburgo. Mentre il 4 luglio un proiettile in rame da 350 kg colpisce la cometa Tempel 1. Il 7 luglio invece l'Egitto conferma la morte del diplomatico al-Sharif, diffusa in un video girato dai guerriglieri che lo avevano rapito. Mentre il 7 luglio sempre, 4 esplosioni avvenute su diversi mezzi pubblici in più parti della città sconvolgono Londra proprio il giorno dopo l'assegnazione alla città inglese delle Olimpiadi del 2012 e nel turno di presidenza dell'Inghilterra all'Unione Europea e durante lo svolgimento della riunione dei G8 in Scozia. L'esito dell'attacco terroristico è molto pesante, 55 morti e 700 feriti. Tra le altre notizie del mese di luglio vale la pena di ricordare per esempio il 18 luglio in Israele una manifestazione di 15.000 persone a Netivot Vote contro lo sgombero delle colonie ebraiche che viene fermata dalla polizia. Il 20 luglio per l'appunto in Iraq a Baghdad un attentatore suicida provoca 10 morti in un centro di reclutamento di polizia, quindi è un anno, il 2005, piuttosto impegnativo dal punto di vista terroristico, come vedete, nel succedersi non solo dei mesi ma addirittura delle giornate. Il 22 luglio infatti a Londra la polizia uccide un presunto terrorista che si scoprirà può essere un elettricista brasiliano che non aveva esplosivo addosso ed era estraneo alle stragi. Vengono poi diffuse 4 identikit di terroristi, perché ovviamente la cosa lasciò parecchio scossa Londra e l'Inghilterra. A Sharm el-Sheikh il 23 luglio l'attentato del Qaeda con 5 esplosioni negli hotel e al mercato, si contano 90 morti, quindi addirittura anche lì una situazione non proprio di quelle migliori. Mentre il 28 luglio il presidente Hugo Chavez in Venezuela fonda Telesur, una rete di satellite antiimperialista da lui ovviamente governata. E invece negli Stati Uniti lo Space Shuttle Discovery decolla dal Kennedy Space Center in Florida, riportando lo Space Shuttle nello spazio per la prima volta dopo il disastro dello Space Shuttle Columbia. E su questo ci lasciamo col mese di luglio, abbiamo ancora tanti mesi da scrutare poi l'anno prossima puntata, quindi vale la pena di risentirci, che state all'ascolto. Vi lascio adesso con Nicky Nicolai e Stefano Di Battista con Che mistero è l'amore. Un saluto a tutti da Massimo alla regia e Antonio, e alla prossima con Nel blu dipinto di blu.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. 10 anni fa il terremoto nel centro Italia, quasi 300 le vittime, il risanamento, un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile ed è un richiamo alla responsabilità collettiva di ripristinare quella normalità che è stata spezzata nei territori colpiti da questa tragedia. E quanto sottolinea il Presidente della Repubblica Mattarella in un suo messaggio. Oggi pomeriggio la visita della Premier Meloni ad Amatrice. Prego per i defunti e per tutte le comunità coinvolte, il pensiero del Papa ieri dopo l'Angelus. Questa mattina la messa commemorativa del Cardinale Zuppi ad Arquata del Tronto è alle 17 ad Amatrice. E come detto appunto ieri il Papa dopo l'Angelus ha ricordato l'anniversario del terremoto di 10 anni fa. Ascoltiamo.
2: Ricorre il 10° anniversario del terremoto che ha colpito il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
1: La lotta di Kiev è la nostra, dall'Unione Europea sostegno incondizionato, è quanto afferma il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa dalla capitale ucraina in occasione dell'odierna festa dell'indipendenza. La Commissione Europea ha dato il via libera a nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro destinati a sistemi di difesa aerea e missilistica. Oggi a Kiev è prevista la riunione dei volenterosi con i leader in presenza in collegamento. E arriva invece a Mosca oggi l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher, che incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov. Le tensioni fra Stati Uniti e Iran, il presidente iraniano Pezeshkian in un discorso alla TV di Stato afferma: il mondo intero è rimasto sbalordito dalla nostra resistenza, non chineremo la testa. Il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza di Teheran afferma: dal canto suo consideriamo nemico chi si unisce alle sanzioni americane. E il segretario americano al commercio Benset afferma: chi sta con Teheran per gli Stati Uniti è un paria. Il gasolio continua la sua corsa ed è a 2,2 euro e arriva in extremis la proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. L'opposizione chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Jacques Moretti torna in carcere, ma questa volta con l'accusa di violenza sulla moglie Jessica, ora ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta fra l'11 e il 12 agosto, la coppia è già indagata per il rogo del loro locale a Capodanno dove morirono 41 persone. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina.
0: Magazine in Blu 2000. Con Max Occhiato.
4: Buongiorno, ben ritrovati e buon inizio di settimana nel Magazine in Blu 2000. E sì, da oggi la surprise. Ritorno io alla conduzione del magazine fino alle 13 insieme, anche perché giustamente, meritatamente, la nostra chiocciolina Daniela Lami se n'è andata in vacanza e ci ha lasciato in eredità questo bel programma ricco di appuntamenti, di cose curiose da raccontarvi. Naturalmente voi siete i protagonisti con tutti i vostri messaggi. Diretta a chiocciolina@radioinblu.it, questo è l'indirizzo di posta elettronica. Siete dei nostri, come lo è il nostro Daniele Caruso, prontamente in regia oggi ad accompagnarci per queste 3, 4, 5, non si sa, perché poi insomma ci ritroveremo anche nel primo pomeriggio di Blu 2000. Vi invito a scaricare la nostra app Play 2000 per seguirci in streaming in ogni luogo, davvero anche durante le vostre vacanze. A proposito, raccontateci, siete ancora in vacanza? Credo di sì, perché arrivando oggi a Milano l'ho trovata ancora abbastanza spopolata, quindi ancora non sono ritornati tutti. Mentre per tutte le altre info e anche i podcast andate anche sul sito play2000.it. Iniziamo con i text.

Merck & Cremont, canzone che ormai conosciamo benissimo, insieme a Serena Brancale, The Colors, Partenope. Allora ritorniamo un po' al passato, anche con gli eventi a noi cari, soprattutto di una moneta che ci ha abbandonato, ma abbiamo legato un ricordo particolare, anche perché costava tutto di meno e francamente, insomma, si viveva sicuramente meglio con la lira. Ne parliamo tra poco. Intanto i santi del giorno, quindi facciamo gli auguri di buon onomastico a chi si chiama Bartolomeo. Oggi è San Bartolomeo Apostolo, Santa Emilia da Vialar, religiosa, e Santa Odo, che non avevo mai sentito, vescovo di Rouen. Ricordiamo che San Bartolomeo, ad esempio, è il protettore di stuccatori, sarti, pellicciai, legatori, macellai, fabbricanti di guanti, fattori, imbianchini e conciatori. Quindi se vi ritrovate in uno di questi mestieri, in uno di questo lavoro, siete protetti da San Bartolomeo, per l'appunto. Abbiamo il ritorno al passato, dicevamo, alla lira, a noi tanto cara, la lira 164 anni fa, nel 1862, diventava moneta nazionale a poco più di un anno dall'unità del nostro paese, era diventata la firma alla moneta ufficiale con firma da parte di Vittorio Emanuele II, che introdusse l'unificazione monetaria. Lo stampo delle lire venne affidato alla Zecca di Torino, affiancata dagli stabilimenti di Milano e Napoli, gli unici autorizzati a battere moneta, e tutti posti sotto il controllo ovviamente della Banca Nazionale del Regno d'Italia. Ricordiamo che cominciarono a circolare le prime monete carine, ce le ricordiamo, da 5, 10, 20, 50 e 100 in lega d'oro, accanto ai tagli più piccoli in lega d'argento, e anche quelli in bronzo. Su tutte è impresso il volto del re, artefice dell'impresa unitaria, e sul dorso lo stemma del regno. E poi, per andare anche ai brevetti che hanno cambiato un po' la vita, soprattutto quella cinematografica, Edison brevettava il cinetoscopio. Era il 24 agosto del 1891, in questo caso, con le prime immagini che ci facevano vedere coppie di ballerini, attori che si baciano, un bambino che fa il bagno nella tinozza, ed erano le scene più ricorrenti nel cinetoscopio, il precursore proprio del proiettore cinematografico, ad invenzione del celebre Thomas Alva Edison, che lo mise a punto nel 1891, ricevendo il brevetto ad agosto di quell'anno. Si trattava di questa cassa rettangolare con un oculare nella parte alta, praticamente si guardava dentro e si azionava contemporaneamente una manovella posta sul lato, quindi si faceva scorrere una pellicola da 35 mm a una velocità di 48 immagini al secondo. Spettacolo ovviamente di breve durata all'epoca, ma fruibile da una persona alla volta, quindi era anche un po' scomodo, non è che potevi vivere l'esperienza del mini cinema, diciamo, con altre persone. Per questi motivi, dopo un iniziale successo, finì un po' nel dimenticatoio, e per l'impossibilità proprio di proiettarlo sullo schermo. Ciononostante, per alcuni studiosi, questo cinetoscopio di Edison segnò la nascita proprio del cinema, 4 anni prima anche del cinematografo, dei mitici fratelli Lumière, a cui va la nostra grande riconoscenza per aver inventato quella bellezza che è il cinema.

0: canzone che fa parte anche della nostra chart di Blue 2000, tra i più programmati sicuramente anche questo nuovo singolo degli U2 dal titolo Street of Dreams. A proposito di strade, parliamo proprio del codice della strada, perché i nostri cari anziani si erano un po' lamentati, nonni d'Italia diciamo così, perché insomma trapelavano queste indiscrezioni su possibili disposizioni inizialmente ipotizzate, tra cui anche il divieto di guidare per gli over 85 in autostrada e oltre i 100 km da casa. Tutto questo ovviamente per limitazioni incluse è stato smentito dal Ministero delle Infrastrutture, in particolare secondo alcune fonti questi divieti per questa particolare fascia d'età avrebbero riguardato l'alcol, la guida in autostrada per l'appunto, i limiti anche di allontanarsi entro un certo raggio dalla propria abitazione. Tutto questo non troverà posto nel codice della strada, mi raccomando, quindi lo ricordiamo anche per rassicurare i nostri cari nonni che ci stanno seguendo. Visite più accurate però, attenzione, il ministro sottolinea che al tempo stesso sono previste le visite mediche più accurate per la sicurezza degli stessi ultra 85 anni di tutti gli utenti, confermati invece gli inasprimenti per l'uso del telefonino alla guida. Siamo alle solite, ragazzi, pur essendoci tantissime multe in corso e lì si fa cassa, le persone anche per la propria sicurezza e quella degli altri non smettono di usare il telefonino alla guida. Tutto questo sarà esteso anche ai pedoni durante l'attraversamento, cioè anche noi a rischio che magari passiamo sulle strisce guardando il telefonino siamo a rischio multa, mentre rimane consentito l'uso del viva voce o dell'auricolare purché non vada a interferire con le regole della sicurezza. Mentre il divieto di mettersi al volante dopo aver bevuto rappresenta un limite utile a ogni età, quindi non parliamo soltanto ovviamente degli over 85, gli altri due paletti, diciamo limitazioni vicino casa o il diritto anche di poter percorrere un'autostrada liberamente, avrebbero rappresentato sicuramente dei limiti all'autonomia personale e anche al diritto di mobilità. Quindi la quotidianità degli anziani è salva in questo caso, quindi tutte le cose che sono emerse, non ci sono praticamente limitazioni. Oggi per le patenti comuni il rinnovo, lo ricordiamo, vale 10 anni fino al compimento dei 50, 5 anni dai 50 ai 70, 3 anni dai 70 agli 80 e poi 2 anni soltanto di insomma di stacco dopo gli 80, e dopo gli 80 il rinnovo rimarrà biennale ma con certificazione di un geriatra. Stessa cosa dopo gli 85, ma dunque senza le tre limitazioni che vi abbiamo raccontato, che in un primo momento sembravano dover entrare in vigore. Come si dice in questi casi? Sospiro di sollievo. Anche perché adesso ritorna la musica italiana, quella di Sveglia Ginevra.
1: Sai quando arriva l'estate, la California è normale.

Qual è la vostra foto migliore dell'estate? Magari avete scattato un selfie o una foto panoramica molto carina, fatecelo sapere, noi siamo qui. Ritorno al passato con Mike Oldfield, anni 80.

0: music.
1: Questo è il magazine di inizio settimana, ben ritrovati su Blue 2000 in ogni possibile forma, naturalmente dall'app che abbiamo già citato, Play 2000 scaricatela, poi anche in DAB e nel canale digitale terrestre 728, ci trovate lì e naturalmente ci potete seguire anche in presa diretta per parlare del sonno, questo sconosciuto, che bello. Allora, poter dormire magari riposati, svegliarsi diciamo con la pace dei sensi in qualche modo, perché in Giappone hanno trasformato letteralmente il sonno delle persone in un servizio sempre più sofisticato, e si parla non solo di una tendenza di quest'estate 2026, ma anche di una cosa che potrebbe rimanere nel tempo, soprattutto per alcuni alberghi che danno questionari, rituali serali, cuscini tecnologici addirittura e consulenze personalizzate che fanno parte di questa nuova forma, lo sleep tourism, il turismo del sonno, già affermato in altri paesi e che intercetta questa domanda crescente appunto di benessere da parte di tutti noi, di soggiorni pensati non soltanto per insomma stare bene rilassati, ma anche per dormire nel migliore dei modi. Quindi facciamo esempi pratici, andiamo in uno degli hotel nel quartiere di Shinbashi, ad esempio c'è un pacchetto Totonone, si chiama così, parte da questa diagnosi del sonno del turista compilata appunto dall'ospite, le risposte servono a preparare questa miscela personalizzata di camomilla che danno proprio a tutti i clienti dell'albergo, e quindi sai che dormite in quell'albergo non trovi nessuno, cioè tu entri nella hall, dice ma non c'è nessuno, no, stanno tutti a dormire. In camera, cuscini di ultima generazione, sali da bagno, una tisana e completa il rituale, che già insomma ti sei preso la camomilla, poi ti prendi anche la tisana, dormi due giorni di fila. Il riposo viene monitorato attraverso le onde cerebrali, quindi ci sono dei cuscini tecnologici, il soggiorno comprende anche un'analisi durante appunto la notte, una consulenza personalizzata da parte dei dottori della clinica che è interna all'hotel. E invece sulla costa a Malibu Hotel di Riviera Zushi il programma Sleep Well Stay punta invece sulla personalizzazione proprio fisica, ci sono biancherie su misura, materassi scelti in base alla postura e alle abitudini dell'ospite, cioè ti fanno praticamente la lastra, la radiografia e poi ti danno il materasso utile per la tua cervicale, il tuo bel corpicino, con un elemento che in fondo non ha bisogno di alcun algoritmo, c'è il silenzio del mare che accompagna tutto, quindi il sonno è già favorito di per sé con questi strumenti tecnologici, e poi insomma sulle onde del mare che si increspano e che offrono questo accompagnamento sonoro decisamente particolare. La tendenza si inserisce in questo momento di forte crescita del turismo internazionale nel paese, parliamo del Giappone ovviamente, nel 2025 ha accolto 42,7 milioni di visitatori stranieri, il 15,8% in più rispetto al 2024, l'obiettivo dichiarato dal governo giapponese è arrivare a 60 milioni di arrivi entro il 2030, pare che il Giappone sia una delle mete più gettonate per l'appunto anche dai turisti italiani che vanno all'estero. Prima stanza a destra troviamo l'unico ricordo.

Non parliamo di dolore al collo, vedo il nostro Daniele Caruso che fa un po' di stretching giustamente per anche questa cervicale che io tengo da due giorni, caro Daniele, quindi anche io sono messo malissimo, non riesco neanche a girare il collo così, a destra e a sinistra, quindi qualsiasi cosa accade alle mie spalle io non la vedo praticamente. Sono così fisso davanti ai miei obiettivi. Erano i Tears for Fears nel nostro magazine e allora riconduciamo il tutto anche al dormire meglio. Abbiamo parlato anche di questa rivoluzione del sonno dedicata al turismo soprattutto in Giappone. Esce dalla porta lo studio giapponese, anzi il ritrovato giapponese per dormire meglio negli alberghi con tutti i comfort, anche il monitoraggio del sonno, e rientrano dalla finestra con questo studio che arriva proprio da Osaka in Giappone, che ci fa vedere come l'influenza, diciamo, di tutto ciò che ci circonda effettivamente è un toccasana anche per il nostro sonno e il nostro dormire meglio. Andiamo a spiegarci perché a volte qualcosa o qualcuno ci impedisce di dormire nel migliore dei modi. L'elenco ormai lo sappiamo qual è: lo stress, i rumori, il caldo, soprattutto di quest'ultimo periodo, l'immancabile vicino insonne che magari sposta mobili alle 2 del mattino. Difficilmente qualcuno avrebbe in mente diciamo di notare l'aspetto invece della strada in cui abitiamo, quindi magari un occhio alla finestra di casa nostra, e invece anche il modo in cui edifici, alberi, marciapiedi e spazi aperti disegnano praticamente il nostro comprensorio potrebbe influire evidentemente molto sulla qualità del nostro sonno. A dirlo appunto è questo gruppo di ricercatori dell'Università di Osaka che hanno preso in esame 1089 adulti tra i 40 e i 59 anni residenti nell'area metropolitana di Tokyo e in abitazioni situate non più in alto il terzo piano. Le informazioni sul loro riposo sono state incrociate con altri dati di immagini stradali che arrivavano da più di 54.000 punti diversi della città e quindi analizzate attraverso un sistema anche di intelligenza artificiale. A fare la differenza è scoperto e soprattutto il cosiddetto enclosure, ossia quanto una strada sia chiusa effettivamente da elementi verticali come edifici e alberi e quanto al contrario rimanga aperta verso il cielo e la carreggiata. Quindi più è aperta verso l'esterno e più il nostro sonno è positivo. Nelle zone con un grado maggiore di enclosure gli abitanti tendevano a dormire più a lungo e a riferire meno sintomi di insonnia. Questo a prescindere, diciamo, dalla caratteristica dell'abitazione, dall'età, dal sesso, dalle abitudini legate agli spostamenti. I ricercatori lo hanno scoperto usando questo sistema di computer vision che ha classificato nelle immagini gli edifici, gli alberi e le strade, i marciapiedi, i veicoli e persone circostanti il nostro appartamento, la nostra casa, e poi un secondo modello addestrato su oltre 100.000 fotografie che ha stimato quanto gli stessi luoghi apparissero sicuri, belli e vivaci agli stessi abitanti, ed è emerso che anche il senso di sicurezza ha un rapporto con un sonno più lungo, perché una maggiore presenza di verde, ad esempio, forse questo ci saremmo arrivati anche senza lo studio di Osaka, però insomma è bello saperlo, sarebbe associata a questa presenza a una maggiore sicurezza percepita da noi stessi e così a un sonno più lungo. Se vediamo intorno a noi del verde siamo più propositivi per dormire e quindi dormiamo anche meglio. La presenza invece di marciapiedi, recinzioni pedonali sarebbe associata a minor sicurezza e di conseguenza a un sonno più breve. In una metropoli poi dove è stato fatto questo studio densamente abitata come Tokyo, questo potrebbe dipendere dal fatto che molte infrastrutture pedonali poi identificano strade trafficate, affollate, frequentate anche da un maggior numero di sconosciuti piuttosto che zone residenziali e tranquille. Noi chiediamo anche in che modo una strada più chiusa possa associarsi a un riposo migliore. In realtà non è del tutto chiaro. Lo studio ha preso in esame una popolazione specifica e questo non aiuta a stabilire un rapporto diretto di causa ed effetto. Interessante però il metodo che hanno utilizzato per mettere insieme queste caratteristiche proprio del territorio e anche la percezione dell'ambiente urbano grazie all'intelligenza artificiale. Quindi sostanzialmente vi invitiamo a farlo in presa diretta, magari se siete ancora a casa, non siete andati al lavoro, affacciatevi e vedete insomma cosa in particolare vi rende un po' più insonni rispetto agli altri, perché magari c'è un dettaglio del panorama dalla vostra abitazione che potrebbe essere insomma negativo per il corretto riposo. Se c'è molto verde invece riusciamo a riposare meglio, se ci sono più strutture o gabbie diciamo circolari in qualche modo anche per lavoro in corso, il sonno diventa decisamente più difficile.

Antonello Venditti ci vorrebbe un amico grande classico. Ricordiamo che c'è un ultimo album che ci ha regalato Antonello dal titolo Daglie, in cui racchiude tutto il suo affetto e il calore che lo legano indissolubilmente al suo pubblico, offrendo una selezione curata dei brani più iconici del suo repertorio. Quindi la notte prima degli esami, prima di tutto, poi Grazie Roma, Ricordati di me, Unica e tanti altri inni generazionali, proposti in questo caso con la forza e le emozioni delle esecuzioni dal vivo, quindi un album live di grande impatto. Ricordiamo poi che una delle tappe, visto che al pomeriggio lo ricordiamo spesso all'interno anche del calendario dei concerti, Antonello Venditti ha dovuto spostare la data dello scorso 21 agosto a Castiglioncello, previsto appunto nel suggestivo luogo del Castello Pasquini, e quindi non c'è stato il live dello scorso venerdì, ma tutto verrà recuperato mercoledì prossimo 26 agosto. L'organizzazione ha fatto sapere che i biglietti ovviamente acquistati per il concerto del 21 resteranno validi per la stessa data, e quindi insomma anche amici del posto di Castiglioncello possono confermare questa cosa e ci diranno poi quando andranno al concerto del grande Antonello le emozioni che proveranno. Intanto noi ci emozioniamo, grazie davvero per i vostri messaggi, siete in tanti anche questa mattina, diretta a radiumblu.it. Salutiamo la nostra amica Marta, abbiamo iniziato parlando della patente, delle possibili restrizioni per gli over 80, ma in realtà non ci sono, e Marta ci scrive: ma vogliamo parlare purtroppo del caro benzina che continua ogni giorno a far soffrire noi automobilisti? E beh, questo è un dato di fatto, quindi lo sottolineiamo ancora una volta, hai ragione Marta, è diventata una roba anche abbastanza insostenibile. Poi salutiamo Alfredo, che è rientrato proprio oggi al lavoro con molto entusiasmo, dice lui, non so se è ironico il messaggio oppure no. Gloria invece, visto che abbiamo lanciato anche legandoci a una canzone che è già andata in onda nella prima ora, di raccontarci la vostra foto migliore per quest'estate 2026, lei dice che ha fatto la foto con i suoi piccoli al mare, è una delle più belle, sicuramente la custodisce nel suo smartphone. E poi Paolo, riguardante invece il sonno, il suo sonno è influenzato non tanto dal paesaggio intorno a lui, alla sua casa, quanto dai vicini che sono ovviamente molto rumorosi. Ne abbiamo parlato ovviamente, Paolo, con tutte le cause di quello che ci può disturbare di notte.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. 10 anni fa il terremoto nel centro Italia, quasi 300 le vittime, il risanamento, un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, così il Presidente della Repubblica Mattarella in una dichiarazione oggi. Pomeriggio è prevista la visita della Premier Meloni, prego per i defunti e per tutte le comunità coinvolte, il pensiero ieri di Papa Leone dopo l'Angelus in questi istanti, la messa commemorativa del Cardinale Zuppi ad Arquata del Tronto e alle 17 ad Amatrice. La situazione è davvero molto difficile, ma l'Ucraina non cadrà, lo ha affermato il presidente Zelensky durante la cerimonia per il 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese dall'Unione Sovietica. La Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro. Oggi a Kiev è prevista anche la riunione dei volenterosi con leader in presenza e in collegamento. Arriva invece a Mosca l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher, che incontrerà il ministro degli esteri russo Lavrov. Sul campo la guerra continua, droni ucraini hanno colpito la città russa di Krasnodar, i droni sono caduti su un centro di accoglienza uccidendo due bambini. In Medio Oriente, al centro della quarta mattinata del meeting di Rimini, stamane è previsto un dialogo fra il parroco di Gaza, padre Romanelli, e padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa. Ascoltiamo padre Ielpo.
2: Prima ancora che qualsiasi discorso, qualsiasi parola che io posso dire o possiamo dire come frati, guardando agli uomini e le donne che sono rimasti lì a Gaza. A me ha sempre colpito e mi ha sempre dato una grande testimonianza di fede il fatto che il giorno dopo, il 7 ottobre, i religiosi e le religiose presenti a Gaza, che hanno tutti il passaporto straniero, potevano arrivare al bordo, al confine e lasciare quella. E vedere che sono rimasti lì in tutti questi anni, vedere che anche altre religiose sono anche rientrate per stare accanto, per condividere la sorte di quel popolo, è la testimonianza più grande di un amore, di che cosa vuol dire amare la Terra Santa e di che cosa vuol dire generare speranza, perché questa presenza non cambia il conflitto, non cambia il disagio, non cambia l'orrore, ma dà una speranza, dà la certezza che c'è qualcuno che è disposto a dare la vita per te.
1: Una violenta esplosione si è sviluppata stamani in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile a Cassino, determinando il crollo del tetto della palazzina. Le cause sono in corso di accertamento. I sospetti si concentrano per il momento su una fuga di gas. I soccorsi sono in atto. Al momento si registrano 2 ustionati gravi. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Qualcosa per te di Luciano Ligabue.

Qualcosa per te è uscito proprio lo scorso weekend ed è il nostro disco Blu 2000 per tutta la settimana. Più che una canzone d'amore nelle intenzioni di Ligabue, è una riflessione su quello che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Quindi Ligabue non parla di regali o di addì, ma di un'eredità quasi invisibile che è fatta di ricordi, parole, errori, momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone, un po' tutto quello che fa parte delle nostre vite. Ed è un brano, diciamo, che guarda al passato con gratitudine più che con nostalgia e ricorda anche il valore di una vita che non si misura da quello che si possiede, ma dalle tracce autentiche che poi si riescono a lasciare nel cuore degli altri, cosa fondamentale, quindi anche un significato molto profondo. Disco in Blu 2000 di tutta questa settimana. Ricordiamo anche il nostro contatto per questa seconda ora. Siamo nel magazine in Blu 2000, siete nella versione estiva del nostro magazine, in cui cercheremo anche di testare in questa ora, così mi è venuto lo sghiribizzo, diciamo così, caro Daniele Caruso, di testare un po' di rubrichine che poi magari in autunno potremmo in futuro recuperare. Chi può dire? Tu sei molto entusiasta di tutto oggi, devo dire, quindi avremo anche una rubrichina nuova che ci parla invece delle persone che ci aiutano, hanno aiutato altre persone nella vita, quindi una sorta di jolly, sono comparse nella vita di qualcuno in veste di salvatori, ecco, salvatori non della patria ma delle persone, quindi una rubrica molto particolare. Cercheremo di parlarne insieme, ovviamente di commentarla, lo fate pure voi attraverso il messaggio a diretta@radioinblu.it. Intanto noi continuiamo con la musica, non so chi dei due salva l'altro in questo singolo, Safe e Brescia insieme, Parlar d'amore. Che bello!

Subito 2000, il nuovo singolo di Revellini, Saturday Night. Ma avremmo immaginato che il laghetto di Segrate sarebbe diventato virale in tutto il mondo, grazie anche all'apprezzamento di un leader carismatico come Liam Gallagher degli Oasis, perché lui ha scoperto proprio la bellezza, la pace, la calma che trasmette il laghetto di Segrate attraverso delle immagini che sono state pubblicate su X da una sua fan. Allora, andiamo con ordine, perché Liam, il frontman appunto degli Oasis, ha reagito a queste due fotografie scattate al laghetto della città alle porte di Milano, accompagnandole con una sola parola: spiritual. E questo è stato il suo apprezzamento, molto breve ma inatteso, che ha subito attirato l'attenzione di tutti i fan, alimentato l'idea di lasciare un segno permanente dell'insolito omaggio. Tra l'altro anche altri fan in giro per il mondo hanno apprezzato il laghetto di Segrate. A pubblicare le immagini di questo bacino d'acqua circondato dal verde era stata una donna che vive proprio a Segrate da quando è nata. Lei si è accorta dell'intervento di Gallagher sul social, ha raccontato a tutti la sua sorpresa, e non capita infatti che tutti i giorni un cantante come appunto Liam degli Oasis possa anche dare un apprezzamento particolare a un segno permanente di una piccola città, in questo caso, e anche a una fotografia pubblicata dalla stessa fan, che non ha perso l'occasione di rispondere direttamente a Gallagher su X e gli ha spiegato proprio il legame personale con quel luogo. Lei ha scritto: questo è il mio luogo spirituale, la prossima volta che vieni a Milano vai lì, è la mia zona zen. Ma chiedo a Caruso, io non l'ho ancora visto, ma è così bello il laghetto di Segrate? Non ha idea neanche lui. Allora, ha scritto così, invitando proprio il cantante a visitare il laghetto durante la sua prossima permanenza, magari per un live a Milano. Su Instagram ha poi rivolto una proposta direttamente al sindaco, questa fan, il sindaco di Segrate, che è Francesco Di Chio, suggerendo di installare addirittura una targhetta nella zona del Centro Parco per ricordare l'apprezzamento ricevuto dal musicista britannico. Qui ragazzi andiamo oltre, intitoliamogli anche una strada, ma intitoliamogli anche una piazza di Segrate, direi. Allora, si tratterebbe di un riconoscimento davvero speciale per Segrate, beh, quello sì, in effetti, tanto da definirlo un onore difficile da ricordare per la propria città. E quindi chissà, magari ci saranno sviluppi anche da parte del sindaco di Segrate, che insomma vedrà cosa fare per apprezzare ancora di più questo luogo così spirituale, così come definito da Gallagher, che descrive così in una sola parola lo spirito del parco urbano. Quindi un commento diventato davvero virale, che fa balzare questo piccolo comune agli onori della cronaca in tutto il mondo.

0: Sera, questo è il magazine fino alle 13 insieme, anche Claudio Baglioni con io sono qui e noi siamo qui anche per parlare di Spons Fest 2026, questa 14ª nuova edizione che ha anche un sottotitolo particolare, ma lo scopriamo insieme al direttore organizzativo che è Franco Bassi. Benvenuto Franco, buongiorno.
1: Salve, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, caro Franco, quest'anno torna il Fest ideato e diretto da Vinicio Capossella, che lo ricordiamo è il motore, no? E quindi anche il direttore di tutto quello che accadrà dal 26 al 30 agosto.
1: Esatto, lui è il direttore artistico, ha ideato come tutti gli anni la manifestazione, quest'anno dando un titolo che è Spons in Bosque, con la M, che è un po' come imboscarsi, è un lavoro che nasce come prosecuzione di quanto sta facendo da diversi anni Vinicio attorno ad un poema di Dylan Thomas che è Il Bosco di Latte. Lui ha già fatto un racconto radiofonico con diversi ospiti anche noti e questa è un po' la sua prosecuzione. Il bosco naturalmente assume tanti significati e attorno a questi significati abbiamo costruito il programma della manifestazione.
0: Quindi il bosco è un luogo anche in qualche modo dove rifugiarsi, però trovare vari aspetti culturali, antropologici, umanistici e anche civili all'interno di questa rassegna.
1: Sì, sicuramente, infatti hai sottolineato i significati bene che abbiamo voluto dare, quindi molte delle cose che troviamo nel programma dello Spons in Bosque sono legate agli argomenti di nostro particolare interesse. Abbiamo voluto dare quest'anno particolare rilevanza ad esempio alla libera università per ripetenti, che è un momento che si svolge in diversi luoghi del paese al mattino con ospiti che tratteranno gli argomenti a noi più cari. Ad esempio avremo Stefano Liberti, che è un giornalista dell'Indipendente, che ci parlerà dei cambiamenti climatici. In un momento come questo sono sicuramente all'ordine del giorno e di estrema urgenza. Lui ha scritto un libro molto bello sugli effetti dei cambiamenti climatici sul mare. Avremo Luciana Castellina, un altro personaggio di spicco. Lei ha aderito all'invito di Vinicio immediatamente, pur avendo compiuto i 97 anni proprio in questi giorni. E anche lei sarà sia una lezione al mattino alla Libera Università, per poi avere anche un incontro più grande nella sala, nell'area spettacoli il sabato sera. Insomma, la Libera Università ci dà occasione per affrontare molti argomenti. Poi ci sono anche altri ospiti alla sera, invece, come Paola Cariddi e Francesca Fornario, che parleranno prevalentemente di Gaza e di quel che sta accadendo a Gaza. Su questo posso sottolineare anche una bella iniziativa che abbiamo fatto in collaborazione con l'associazione Carnia per la Pace. Loro hanno fatto questo sudario che è di circa 30 metri, che contiene i 30.000 nomi dei bambini uccisi a Gaza. Questo sudario sarà portato in collaborazione con un'associazione di ragazzi qua di Calitri, che sono il Forum Giovani, sarà portato in corteo fino all'area spettacoli. Questo accadrà giovedì 27. Insomma, queste iniziative si mescolano naturalmente ai tanti spettacoli che poi musicali saranno la sera. E lì c'è il momento più ludico di divertimento.
0: Esatto.
1: È un programma che copre le 24 ore della giornata.
0: Quindi bello impegnativo, anche perché poi si dà l'opportunità alle persone di partecipare a queste imboscate, che è una sorta di percorso che si fa col trekking, se non sbaglio, no? Di trekking in particolare.
1: Esatto. Noi abbiamo individuato tre percorsi tra i boschi. Li abbiamo chiamati imboscati, questo l'abbiamo fatto in collaborazione con un'altra associazione che si chiama Appennino, con l'H davanti, e parteciperanno tra l'altro a queste imboscate nomi di rilievo come Valeria Margherita Mosca, che è un'antropologa etnobotanica molto brava, esperta tra l'altro di erbe che si possono mangiare, e quindi preparerà insieme a un altro ospite che è un cuoco d'eccellenza, adesso mi sfugge il nome, ma comunque sarà con noi a prepararci i piatti con le erbe di bosco raccolte da Valeria Margherita Mosca. Ogni percorso avrà un ospite, Savoldi, che è una musicista violoncellista, suonerà durante questo percorso. Insomma, tutti sono percorsi con ospiti, ecco,
0: certo.
1: E molto belli, tra l'altro, in luoghi naturali
0: meravigliosi, no? Dell'Alta Irpinia,
1: sì, esatto.
0: Quindi l'inizio, diciamo, il fulcro è a Calitri, ma poi ci si sposta ovviamente in questi luoghi in Alta Irpinia che hanno un fascino particolare. Tra l'altro, molto atteso ovviamente il concerto di Vinicio stesso, che si esibirà con il ballo di San Vito e altri anniversari.
1: Sì, esatto, perché quest'anno è stato l'anno in cui ha celebrato in diverse occasioni dei singoli anniversari, il ballo di San Vito, che è il trentennale di questo disco, ma poi a Pompei ha fatto anche un grande concerto con il disco aiuto adesso, mamma mia.
0: Vabbè, perché comunque
1: ovunque proteggi, sì. Scusami, non mi veniva in mente. Poi è il decennale anche del disco Canzoni per la Cupa. E quindi tutti questi anniversari verranno riassunti in questo mega concerto, che, insomma, del quale ci stiamo interrogando sulla durata, perché ho visto la scaletta e potrebbe battere il record del 2015, che era durato 7 ore e 14 minuti.
0: Ah, però.
1: Il concerto dello sport.
0: Batterà il suo stesso record, Vinicio.
1: Ma insomma, in questo periodo di manifestazioni sportive in cui l'Italia si è decisamente distinta, probabilmente puntiamo a loro, ecco, diciamo così.
0: bravo e poi, insomma, ci sono veramente tantissime cose da vivere. Poi il programma è in continuo aggiornamento e evoluzione. Consigliamo ai nostri amici che ci seguono di andare sul sito, che è sponsfest.it, dove si può prenotare anche il biglietto per gli eventi musicali.
1: Sì, noi invitiamo anche, perché le forme di ingresso sono due prevalentemente. Una è una forma di sostegno all'associazione che organizza il festival, noi l'abbiamo chiamato Spons Pass, sottoscrivendo il quale poi si ha diritto all'accesso gratuito a tutte le manifestazioni, compresi i concerti. Chi invece non sottoscrive lo Spons Pass avrà i biglietti normalmente acquistabili sera per sera, già in prevendita sul sito postoriservato.it. E niente, queste sono le forme d'accesso. Tutti gli eventi che ci sono di giorno fino alle 17 sono gratuiti. Quando si accede invece all'area di Montecanto, che noi è un luogo qui in prossimità di Calitri, noi l'abbiamo denominato così, ma la località vera si chiama Gagliano, che è a 2 chilometri neanche dal centro del paese, si raggiunge bene anche a piedi, ma poi ci avremo le navette. Da lì si entra con bigliettazione o con lo Sports Pass.
0: Ottimo, quindi ci hai spiegato benissimo tutto quello che dobbiamo fare per partecipare a questa bella festa ideata e diretta, lo ricordiamo, da Vinicio Capossella. Io ringrazio Franco Bassi, che è direttore organizzativo di questo Spons in Bosca, la nuova edizione 2026 dello Spons Fest. Grazie Franco, ti auguro una buona giornata e ovviamente tanto lavoro che avrai sicuramente nel prossimo giorno.
1: Grazie a voi, grazie davvero.
0: Alla prossima,
1: alla prossima.
0: Continua, grazie anche al nostro Daniele Caruso in regia, il nostro magazine. Adesso una bella novità di questo periodo che ci fa ballare e scatenare, almeno virtualmente. La nuova degli Strokes.

grinta, che energia, Anastasia con Paid My Dues. Siamo ritornati al 2001, ritorniamo al presente con Sofia che ci racconta delle sue foto scattate al mare in Sardegna, che custodisce in maniera, diciamo così, preziosamente, perché sono state veramente delle belle foto e soprattutto dei momenti particolari. Grazie per il tuo messaggio. Continuiamo in musica perché arriva Malcolm Todd.

Bertoli e insieme a Mirko Casadei qui su Blu 2000 nel Foggiano. Nella giornata di ieri c'è stata una bella serata in cui ha partecipato lo stesso Alberto Bertoli in concerto a questo Memorial Day Sacco e Vanzetti di Torre Maggiore. C'è stata anche una fiaccolata per la pace, una manifestazione molto interessante per le strade della città, a cui si è aggiunto anche il live con musica del concerto del cantautore Alberto Bertoli.

nostro Daniele Caruso, che adesso se ne andrà a folleggiare dopo questa seconda ora del magazine, non so dove, quindi avremo una new entry in regia. Intanto ci siamo gustati questa bella canzone degli Earth, Wind and Fire con September. Ritorniamo comunque al passato, lo facciamo con questa canzone che ci riporta nuovamente agli anni 80, in questo caso Peter Gabriel.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ora non promesse ma lavoro di tutti, ciascuno nelle proprie funzioni e responsabilità, tutte importanti con la forza di quella solidarietà che tanto ha consolato in quei giorni terribili. Così il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi, nella messa ad Arquata del Tronto per i 10 anni dal sisma in centro Italia che provocò 300 morti. Il risanamento chiede di essere ultimato nel più breve tempo possibile, così il presidente della Repubblica Pubblica Mattarella. Nel pomeriggio è attesa la visita da Amatrice della Premier Giorgia Meloni e alle 17 la messa del Cardinale Zuppi. In occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6,1 miliardi di euro. I fondi sono destinati a sistemi di difesa aerea, antimissile, missili, munizioni e radar, fa sapere l'esecutivo europeo. Nella capitale ucraina si svolge oggi anche il vertice della coalizione dei volenterosi. È arrivato di persona anche il premier britannico Andy Burnham. La premier Meloni si collegherà da remoto in videoconferenza. Secondo il presidente Zelensky, l'Ucraina non cadrà e prevarrà contro la Russia. Gli Stati Uniti preparano il D-Day economico per l'Iran, la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario, e chi starà con Teheran sarà un paria. È quanto ha affermato il segretario al tesoro americano Scott Bensett al Financial Times. Bensett nelle prossime ore annuncerà nel dettaglio la stretta economica che gli Stati Uniti intendono imporre a Teheran. A rispondere il viceministro degli esteri iraniano Gharibadi, secondo cui l'offensiva finanziaria americana è una missione della sconfitta. È una petroliera ha preso fuoco dopo essere stata colpita da un proiettile non identificato al largo della costa saudita del Mar Rosso, lo ha riferito l'agenzia marittima britannica, che precisa tutto l'equipaggio è sano e salvo e non si segnalano impatti ambientali. L'incidente è avvenuto a 63 miglia nautiche a ovest della città saudita di Anbu, ha precisato l'agenzia. Quasi 12 miliardi di euro in 6 mesi è il conto energetico che la guerra in Iran presenta all'Italia, secondo le stime della CNA. Tra il 1 di marzo e il 31 agosto il maggiore esborso per i carburanti, energie elettriche e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'esplosione della crisi. Un conto che grava sulle famiglie e sulle imprese e che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: fantasia.
1: Julie, che ha creato un album tutto suo come produttore, collaboratore anche di diversi artisti che non siano Holly o comunque Angelina Mango, con cui ha già collaborato nel tempo, e in questo caso il nuovo singolo del suo album è con Biagio Antonacci, l'ultima canzone. L'ultima ora invece del nostro Magazine Blu 2000, ben ritrovati, nuovo personaggio e quindi in regia che conosciamo benissimo, il nostro mitico Lorenzo Sada, che ci accompagnerà fino alle 13 anche per parlare di cose buone da mangiare. Ritorneranno immancabilmente in queste due settimane in cui saremo insieme anche le schiscette del giorno, quindi cosa si mangia di buono, e poi non solo per i nostri colleghi ma anche vi invito a mandarci le vostre schiscette, cosa mangerete oggi da nord a sud, a diretta @radiumblu.it. E poi abbiamo parlato anche di una sorta di test, di alcune rubriche, di cose carine che vogliamo anche preparare per l'autunno. Vediamo ad esempio se questa vi piace, cioè parlare di personaggi che sono rimasti nel tempo e sono stati citati come una sorta di jolly, di angeli custodi per altre persone. Quindi la nostra rubrica jolly di oggi, nulla a che fare con le carte ma con personaggi veri e propri, soprattutto nel mondo dello spettacolo, sono stati segnalati perché hanno regalato un po' della loro fortuna agli altri, quindi molte celebrità che si sono anche contraddistinte in questo caso per la loro generosità e umanità. E iniziamo da Kate Winslet, splendida protagonista del Titanic e di altri film con cui ha vinto anche l'Oscar. Ha aiutato una mamma in difficoltà, è diventata proprio il suo jolly, donando 17.000 sterline, circa 19.000 euro, per coprire i costi di una bolletta dell'energia che era arrivata alle stelle. Ecco, non parliamo proprio di quest'ultimo periodo in cui l'energia è veramente alle stelle, ma anche di tempi non sospetti. L'attrice britannica ha sentito in TV l'appello accorato di questa signora che si chiama Caroline Hunter, che ha 49 anni e che tramite i canali della BBC ha raccontato dell'impossibilità, aveva raccontato tempo fa, di non poter pagare questa bolletta molto alta per garantire appunto il supporto vitale della sua figlia di 12 anni affetta da una grave paralisi cerebrale, quindi necessita di un costante apporto di ossigeno per problemi respiratori, quindi staccare la luce non sarebbe stato sicuramente l'ideale, soprattutto per le sue condizioni di salute. E quindi Kate Winslet di tasca sua ha donato queste 17.000 sterline per consentire a questa famiglia di continuare a prestare le cure appunto a questa piccola di 12 anni. Complimenti davvero a Kate Winslet. Un altro jolly di oggi è Keanu Reeves, che tutti conosciamo per la serie di Matrix, anche lui grande protagonista di film che hanno segnato la storia del cinema, è noto anche per il suo grande cuore, Keanu Reeves, per essere estremamente generoso, come quella volta ad esempio che comprò addirittura un negozio a un addetto delle pulizie di nome Randolph Gregory, che in seguito in un post poi su Facebook ha raccontato cosa gli era capitato. Lui ha scritto, questo addetto alle pulizie: ho lavorato come addetto alle pulizie per gli ultimi 7 anni, pulendo ogni giorno pavimenti, rompendomi la schiena per sfamare la mia famiglia, fino a quando 5 giorni fa ho incontrato il mio jolly, il mio angelo salvatore Keanu Reeves, al ristorante dove lavoro a St. Louis, e adesso sono proprietario di un negozio grazie a lui. E questa è stata la mano che ha dato appunto Keanu Reeves a questo illustre sconosciuto, perché ovviamente è uno sconosciuto incontrato in un bar che ti racconta magari la sua storia o per sentito dire l'ascolti e poi metti mano al portafogli per aprire addirittura un negozio a questa persona. Quindi complimenti anche al grande cuore di Keanu Reeves. 12 e 12 di questo lunedì 24 agosto, insieme ritorniamo alle novità come questa Superpower di Kasabian.

tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà

canzone che ci riporta nell'universo di Fabrizio De André con Fiume Sand Creek. E qui su Milo 2000 noi insomma guardiamo l'orario, 12:20 ormai quasi ci siamo, e pensiamo al pranzo soprattutto, quindi ritorneranno le schiscette nella versione che si mangia oggi, quindi scopriremo insieme cosa mangiano sia i colleghi qui a Milano ma anche voi che ci state scrivendo anche numerosi messaggi in merito. A proposito di cibo, di dieta, qualcuno si metterà a dieta dopo i bagordi magari delle ferie estive, non lo so, però c'è il cortisolo che ha a che fare molto con la dieta. Ci sono questi cibi calma stress che aiutano diciamo a rimanere in forma, e il tema è il cortisolo, quindi quando si parla di dieta significa parlare anche di equilibrio. Infatti questo ormone, lo ricordiamo, è fondamentale per rispondere allo stress, può aumentare in modo cronico a causa dei ritmi frenetici, sonno irregolare e pasti disordinati. Il risultato si vede, si sente, perché la fame diventa più nervosa, preferenza per zuccheri e snack, variazioni energetiche e nel tempo anche maggiore difficoltà a mantenere diciamo il peso forma. La buona notizia è che il piatto può diventare un alleato, perché c'è questa buona abitudine che dovrebbe essere la regola, no? Quella di avere un'alimentazione stabile, ricca di nutrienti che saziano anche con un impatto glicemico moderato, che contribuisce a modulare il cortisolo appunto e a riportare la fisiologia verso un binario più sereno e tranquillo. Allora, il cortisolo diciamo che segue questo andamento naturale, più alto al mattino, più basso la sera, c'è questa scansione regolare dei pasti che aiuta a non esasperare lo stress metabolico, quindi saltare la colazione o pranzare tardi per poi arrivare la sera con fame intensa e vorace quasi, favorisce oscillazioni glicemiche ormonali che mantengono il cortisolo vigile fuori tempo massimo. Quindi una colazione completa nelle prime ore della giornata, un pranzo bilanciato direi a quest'ora, una cena leggera ma nutriente, sostengono questo ritmo circadiano e promuovono energia stabile, segnali di sazietà più chiari. E poi anche gli spuntini possono svolgere un ruolo utile quando gli impegni sono serrati, quindi magari mangiare porzioni misurate ricche di fibre e proteine per evitare cali e picchi. Poi ci sono i macronutrienti che calmano, quindi sia le proteine di qualità, fibre e grassi buoni. Quando l'obiettivo è modulare il cortisolo c'è questa priorità, che è la composizione del piatto, quindi le proteine di qualità contribuiscono alla sazietà prolungata, forniscono i mattoni diciamo per il nostro mantenimento della massa magra, che

E poi ci sono i micronutrienti e il cortisolo. Che rapporto c'è? Un'alimentazione ricca di vegetali colorati mette a disposizione i composti che favoriscono la risposta appunto al nostro stress. Quindi il magnesio, ad esempio, che è presente in verdure a foglia verde, poi abbiamo i legumi, il cacao amaro e la frutta secca, è coinvolto anche nella regolazione neuromuscolare, favorisce il rilassamento. La vitamina C è abbondante negli agrumi, kiwi, fragole, peperoni, quindi dovremmo in teoria assumerne tanto, sostiene la normale funzione del sistema immunitario in condizioni di stress. E poi l'idratazione e la caffeina, altro tasto dolente soprattutto sulla caffeina, ad esempio la disidratazione, anche lì è uno stimolo di stress, quindi acque e tisane non zuccherate mantengono efficiente la termoregolazione. E poi veniamo alla caffeina. Il caffè può essere parte di una routine equilibrata, ma dosi e orari hanno la loro importanza, attenzione, quindi previsto un consumo moderato nelle prime ore del giorno, generalmente meglio tollerato, quindi assumere caffeina nel tardo pomeriggio può invece interferire con il sonno e di riflesso con il profilo del cortisolo nelle 24 ore. Vi diamo anche delle alternative al caffè, perché sono il tè verde che offre questa stimolazione più dolce grazie alla presenza di teanina, che favorisce anche uno stato di attenzione rilassata, quindi non è vero che il tè poi eccita più di tanto in assoluto, ma ti mantiene diciamo rilassato, quel giusto che basta anche per avere dei livelli di cortisolo nella norma. Arriva Patti Smith.

prima di scoperchiare le nostre schiscette del giorno era Gracie Abrams con Good Reason. Giustamente il nostro Lorenzo Sada mi ricordava e vi ricordava che lei è la figlia del noto produttore e regista cinematografico J.J. Abrams, che tra l'altro ha prodotto anche uno dei film di maggior successo di quest'ultimo periodo, che è La fine di Oak Street, che è questo film in cui una famiglia viene praticamente catapultata, compreso il proprio quartiere, la propria casa, all'interno del Giurassico. Quindi ci sono tutti questi dinosauri di ogni specie, diciamo, e forma, che insomma camminano liberamente nel loro quartiere. Quindi sicuramente un film molto interessante. Se l'avete visto, comunicatemelo, anche perché io non riesco mai a vederlo questo film. Cioè, volevo andare settimane fa e non riesco mai ad andare in sala, purtroppo. Vabbè, lo recupererò. A proposito di film, c'è questo che rischia di diventare il blockbuster estivo più brutto, ma così brutto da diventare virale, perché in Cina stanno diventando veramente matti per questo caso cinematografico di un film d'animazione che addirittura sta per tallonare, parliamo della Cina, gli incassi di Odissea di Nolan, e ce ne vuole, voglio dire, per superare il maestro. Allora, si intitola La mucca sta arrivando, ecco il titolo in italiano, ed è oggettivamente inguardabile. Cioè, sono scadenti le animazioni, imbarazzanti i personaggi principali appena abbozzati, insomma la grafica è veramente pessima, ma in Cina è diventato un caso nazionale, tutti si stanno appassionando a questa cosa. Oggettivamente il film pare, a detta di molti, ma io ho visto anche le prime immagini, non è difficile definirlo brutto, perché insomma ci sono questi due personaggi che sono poi disegnati anche malissimo, cioè un vitello e una allodola, che sono i protagonisti di questo film. Tutto risulta molto amatoriale, un po' squallido, eppure al box office New Lai, questo è il titolo originale del film, sta sfidando i più grandi blockbuster del momento, quindi l'Odissea di Nolan e il nuovo capitolo di Spider-Man. Io adesso vado a farmi un giro in rete per vedere se c'è qualche frammento, diciamo, sul tubo, anche per capire se è davvero così brutto come lo dipingono. Non provo-

Swimlo 2000 nel nostro magazine fino alle 13, anche Mijur con Brief. Allora siamo pronti per citare anche i nostri amici che ci scrivono su quello che mangeranno oggi, che si mangia oggi. Allora si mangia negli schiscette, non lo so se l'ha portata al lavoro o meno, la mangia a casa. La nostra amica Giada quindi ci segnala la pizza con pomodoro e gorgonzola, molto buona. Mentre invece la nostra amica Floriana, che ci scrive da Torino, lei oggi ha fame di hamburger e patatine, ci vuole ogni tanto Floriana, ci fa venire fame ovviamente questo bel piatto che lei ordinerà prontamente e quindi se lo farà consegnare sul posto di lavoro. Poi salutiamo invece i nostri amici qui a Milano, Daniele Caruso, che è stato con noi per le prime due ore del magazine. Oggi per lui risotto avanzato da ieri, risotto giallo ovviamente con lo zafferano, più del tacchino accompagnato, e il nostro Lorenzo Sada che in regia a breve, non so se ha già mangiato o mangerà dopo, la pasta col cavolo nero e le olive taggiasche. Manca soltanto il tocco finale della feta, però insomma se voi volete prepararla potete insomma ispirarvi anche al pranzo del nostro Lorenzo. Grazie ragazzi, le schiscette chiudono, i battenti ritorneranno ovviamente domani.

piccoli eroi crescono, potremmo intitolarla così, diciamo, questa bella storia. Nel mezzo dell'emergenza ambientale che sta flagellando l'isola del Borneo, c'è un 17enne indonesiano che si chiama Rubian Sa, che ha conquistato l'attenzione dei media ma anche i social a livello internazionale. Si è trasformato nell'eroe della foresta, residente nei pressi della città di Palangkaraya, nella provincia appunto del Kalimantan centrale. E questo adolescente praticamente ha indossato e lo indossa ogni pomeriggio un mantello rosso e il costume di Superman per affiancare i vigili del fuoco locali nelle operazioni complesse di spegnimento delle fiamme. Iniziativa che è nata appunto al fianco del padre volontario antincendio e ha trasformato questo ragazzo in un punto di riferimento per la comunità e anche in un fenomeno virale. Lo dicevamo, questi video che girano soprattutto sul sito della Reuters, se siete interessati andate su Instagram. Invece di dedicare, diciamo, tempo libero ai videogiochi, allo smartphone dopo l'orario scolastico, Rudian Sa si unisce regolarmente alle squadre di soccorso che operano sul campo. Quindi, per affrontare il calore estremo, lui ha raccontato, senza mettere a rischio ovviamente la propria incolumità, lui adotta una precauzione precisa, cioè bagnare accuratamente il tessuto del costume prima di avvicinarsi ai roghi e lavarlo ogni sera per mantenerlo pronto all'uso. Una bella storia, quella di la scelta di questo giovane di abbinare il lavoro della manichetta antincendio all'abito da supereroe, che è nata poi quando il padre si stava preparando per una missione di contenimento del fuoco. Allora lui ha suscitato l'apprezzamento, ovviamente con il suo impegno, questo ragazzo, del ministro delle foreste indonesiano, che gli ha attribuito pubblicamente il titolo di eroe nazionale.

Grande classico italiano 1981, Alice con Per Elisa. Siamo agli sgoccioli di questo appuntamento di lunedì con il Magazine in Blu 2000. Ovviamente rinnoviamo l'appuntamento a domani a partire dalle 10. Noi ci risentiamo tra poco dalle 14 con la prima parte delle Parole dell'Estate. Grazie a Daniele Caruso e a Lorenzo Sada per la regia, e io vi lascio con questa bella canzone che ci riporta agli anni 90 di Diana Ross.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ora non promesse ma lavoro, dice il cardinale Zuppi, presidente della CEI, nella messa d'arquata del Tronto nei 10 anni del terremoto in centro Italia che provocò 299 morti. Ucraina, non cederemo alla Russia, dice il presidente Zelensky alla celebrazione dei 35 anni dell'indipendenza del paese. Dall'Europa altri 6 miliardi per la difesa di Kiev. Nel pomeriggio riunione dei volenterosi. Scatta la guerra economica annunciata dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, il D-Day di Trump è un vecchio copione, sono disperati, la replica di Teheran. Al meeting di Rimini si parla di Sagrada Famiglia, di Gaudì, simbolo di un'opera ancora incompiuta, capace di parlare all'uomo contemporaneo e alla sua continua ricerca di senso. Buongiorno da Antonella Mitola. 10 anni fa il violento terremoto in centro Italia che provocò 299 morti. Questa mattina la Santa Messa con il cardinale Zuppi. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
2: 299 morti, 388 feriti. 10 anni dopo c'è ancora molto da fare tra Amatrice, accumuli d'arquata del Tronto. È venuto a dare una parola di conforto il cardinale Matteo Maria Zuppi, che ha appena terminato la Santa Messa d'arquata nella zona dove vivono gli scampati al terremoto. Non si rinasce solo con le opere, ma soprattutto come persone, ha incoraggiato Zuppi, che ha invitato anche a non fare più promesse, ma a lavorare per il bene comune. A 10 anni dalle 3:36 di quel 24 agosto, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato a tutti che la ricostruzione deve essere completata rapidamente. Solo un terzo dei lavori programmati sono stati terminati. Nel pomeriggio il Presidente della CEI celebrerà una Santa Messa anche ad Amatrice, alle 17 al Palazzetto dello Sport. Nel pomeriggio arriverà ad Amatrice anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nella notte vegliano i due centri per ricordare le vittime. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: L'Ucraina non cederà alla Russia. I territori del Donetsk sono sotto il controllo di Kiev. A ribadirlo nel discorso per il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina il presidente Zelensky, che oggi ospita la coalizione dei volenterosi. Sentiamo Chiara Placenti.
3: Tra i volenterosi c'è chi partecipa in videocollegamento come la presidente Meloni, chi invece è in presenza come il neo premier britannico Burnham per la prima volta a Kiev. L'Ucraina chiede missili e finanziamenti per potersi difendere e costringere Mosca ad accettare un cessate il fuoco. L'Unione Europea stanzia altri 6,1 miliardi di euro per missili e radar, ribadendo il sostegno a Kiev. Anche l'Italia, attraverso il ministro degli esteri italiani, conferma il suo sostegno, precisando però che non debbano esserci militari italiani nel territorio ucraino. Nelle ultime 24 ore gli ucraini hanno distrutto 76 droni russi su Zaporizhia, mentre velivoli di Kiev hanno colpito tra Rostov e la Crimea un MiG-29 e 4 radar. Detriti di droni ucraini abbattuti su Krasnodar sono caduti su un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7. A Mosca arriva intanto oggi, per restare fino a venerdì, Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Scatta la guerra economica annunciata dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iran, il D-Day di Trump è un vecchio copione, sono disperati, la replica di Teheran. Sentiamo Rita Salerno.
4: Scatta la più grande offensiva finanziaria mai organizzata contro un avversario, la dichiarazione di Scott Bessent, segretario al Tesoro USA, per tagliare ogni ancora di salvezza economica a Teheran. In un articolo scritto per il Financial Times, Bessent sottolinea che la campagna avviata all'alba prenderà di mira paesi ed organizzazioni che continuano ad acquistare o trasportare petrolio iraniano, a facilitare transazioni finanziarie, ospitare voli iraniani, mantenere registri navali o consentire trasferimenti di carburante via mare. Bessent ha tenuto a precisare che i paesi che mantengono legami con l'Iran rischiano di condividerne l'isolamento economico. Nella guerra economica con gli Stati Uniti, l'Iran dal canto suo non ha alcuna intenzione di cedere e promette battaglia. Rita Salerno, linea allo studio.
1: 3 anni dall'inizio della guerra, la striscia di Gaza è profondamente cambiata. Tra le macerie si combatte per la sopravvivenza e anche il panorama politico è mutato. Sentiamo la testimonianza di padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa.
5: Prima ancora che qualsiasi discorso, qualsiasi parola che io posso dire o possiamo dire come frati, è guardando a gli uomini e le donne che sono rimasti lì a Gaza. A me ha sempre colpito e mi ha sempre dato una grande testimonianza di fede il fatto che il giorno dopo, il 7 ottobre, i religiosi e le religiose presenti a Gaza che hanno tutti passaporto straniero potevano arrivare al bordo al confine e lasciare quella. E vedere che sono rimasti lì tutti questi anni, vedere che anche altre religiose sono anche rientrate per stare accanto, per condividere la sorte col popolo, è la testimonianza più grande di un amore, di che cosa vuol dire amare la Terra Santa e di che cosa vuol dire generare speranza, perché questa presenza non cambia di conflitto, non cambia il disagio, non cambia l'orrore, ma dà una speranza, dà la certezza che c'è qualcuno che è disposto a dare la vita per te.
1: Il gasolio continua la sua corsa ed è a 2,2 euro e arriva in extremis una mini proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi fino a mercoledì. Resta scoperto il weekend da bollino rosso sulle strade italiane per il controesodo. A Palazzo Chigi si lavora a soluzioni di più ampio respiro. L'opposizione chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Si allargano le maglie del codice della strada per gli over 85. La nuova bozza annulla qualche restrizione in cambio di visite mediche più accurate. Sentiamo Paola Gatti.
6: Nessuna particolare limitazione per gli over 85 nella bozza del nuovo codice della strada, ma soltanto una stretta sui controlli medici. Al momento è soltanto un'ipotesi. Nei giorni scorsi si parlava di pesanti restrizioni per i più anziani, ma dal Ministero dei Trasporti arriva il dietrofront. Il testo base, una bozza per intenderci, prevedeva tre vincoli per gli automobilisti con più di 85 anni: il divieto di circolare in autostrada, l'obbligo di rimanere entro un raggio massimo di 100 km da casa e infine niente alcol alla guida. Ma se un tasso alcolemico pari a zero può essere considerato un paletto utile per chiunque si metta al volante, le altre due limitazioni hanno sollevato diversi interrogativi riguardanti l'autonomia personale e il diritto alla mobilità. Paola Gatti in linea allo studio.
1: Si allarga l'indagine epidemiologica della SP di Palermo sulla morte della piccola Anna Rosa, la bambina di 4 anni e mezzo trovata giovedì scorso senza vita per una sospetta difterite non vaccinata contro la malattia. Sarebbero almeno 10 tamponi risultati positivi al batterio fra i familiari della piccola. Si tratta soprattutto di minori, stanno bene perché vaccinati, anche se dovranno restare in isolamento. Una violenta esplosione si è sviluppata questa mattina in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile a Cassino, determinando il crollo del tetto di una palazzina. Le cause sono in corso di accertamenti, i sospetti si concentrano al momento su una fuga di gas. I soccorsi sono in atto e al momento si registrano 2 ustionati gravi. E ora il meeting di Rimini, dove la Sagrada Famiglia di Gaudì diventa il simbolo di un'opera ancora incompiuta, capace di parlare all'uomo contemporaneo e alla sua continua ricerca di senso. Sentiamo Raffaella Frullone.
7: A 100 anni dalla morte di Anthony Gaudì, la Sagrada Famiglia continua a essere uno dei luoghi più visitati al mondo, un cantiere iniziato più di un secolo fa e ancora incompiuto, capace proprio per questo di raccontare qualcosa dell'uomo e di parlare anche a chi è lontano dalla fede. Se ne è parlato al meeting di Rimini alla presenza di Jordi Faulì, architetto capo della Basilica, e Chiara Curti della Facoltà Anthony Gaudì di Barcellona. Sentiamola.
8: Noi sempre diamo un'accezione molto negativa al non finito e in realtà l'uomo che è in costruzione, no? La sua stessa vita è in costruzione, siamo dentro una storia e quindi la Sagrada Famiglia proprio entra a far parte di una storia della quale anche noi siamo protagonisti.
7: Gaudì sapeva che non avrebbe visto conclusa la sua opera e non se ne considerava proprietario ma custode. La Sagrada Famiglia continua così a crescere nel cuore di Barcellona come una grande catechesi di pietra. Sentiamo ancora la Curti.
8: La città che è il luogo dove non si guardano mai le stelle e in realtà improvvisamente è diventato un grande cielo stellato. Gaudì è vivo tra di noi proprio perché ci restituisce ogni giorno questa capacità di meravigliarci.
7: Da Rimini, Raffaella Frullone.
1: Lo sport, tripletta azzurra nella gara di linea di ciclismo femminile su strada ai Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. Sul traguardo del lungomare a tagliare per primi in volata la linea di arrivo è stata Rachele Barbieri che ha vinto l'oro, seguita da Martina Fidanza argento e Barbara Guarischi bronzo, sbaragliate le avversarie francesi, slovene e spagnole. Questa era l'ultima notizia, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto, in fondo in quel vuoto io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: che sei bella.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Oggi l'Ucraina festeggia il 35esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza dopo il crollo dell'Unione Sovietica. A Kiev presenti vari leader politici europei, mentre altri saranno in videocollegamento.
3: Tre volenterosi, c'è chi partecipa in videocollegamento come la presidente Meloni, chi invece in presenza come il neo premier britannico Burnham per la prima volta a Kiev. L'Ucraina chiede missili e finanziamenti per potersi difendere e costringere Mosca ad accettare un cessate il fuoco. L'Unione Europea stanzia altri 6,1 miliardi di euro per missili e radar, ribadendo il sostegno a Kiev. Anche l'Italia, attraverso il ministro degli esteri italiani, conferma il suo sostegno, precisando però che non debbano esserci militari italiani nel territorio ucraino. Nelle ultime 24 ore gli ucraini hanno distrutto 76 droni russi su Zaporizhia, mentre velivoli di Kiev hanno colpito tra Rostov e la Crimea un MiG-29 e 4 radar. Detriti di droni ucraini abbattuti su Krasnodar sono caduti su un asilo, uccidendo due bambini e ferendone 7. A Mosca arriva intanto oggi, per restare fino a venerdì, Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali. Chiara Placenti, linea allo studio.
2: Intanto però le truppe russe dichiarano di aver conquistato altri 3 insediamenti in altrettante regioni orientali ucraine nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito oggi dal Ministero della Difesa di Mosca. Il dicastero, sul suo canale Telegram, precisa che è stato preso il controllo dei villaggi di Dolinka nella regione di Zaporizhia, di Kucherov Yar nel Donetsk e di Pershe Travnia nell'oblast di Sumy. 10 anni dal terremoto nel centro Italia, la tragedia è iniziata quella notte ma dura sempre: solitudine, spaesamento, distacco forzato dalla propria comunità. Oggi sappiamo che il percorso è ancora lungo, ma sappiamo anche che c'è futuro. Con queste parole, nell'omelia della messa officiata stamane nell'area SAE di Pescara del Tronto, il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, ha voluto infondere speranza alle popolazioni colpite duramente dal sisma 10 anni fa. Rinascere è la prospettiva bellissima e impegnativa per tutti che accompagna questo ricordo doloroso del terremoto, della morte e della distruzione che ha causato, ha aggiunto il cardinale Zuppi. Rinascere non è un auspicio, il cristiano spera e crede, non è semplicemente un ottimista. Mentre in Italia il caro carburanti non si arresta, con benzina e diesel sopra la soglia dei 2 euro al litro sia in autostrada sia sulla rete stradale ordinaria, a livello internazionale oggi i prezzi del petrolio segnano un calo in apertura di settimana, col Brent europeo che al momento scende dell'1,66% a $92,82 al barile, mentre il WTI statunitense cala di oltre il 2% a $85,30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Parole, parole, parole, come canterebbe la grandissima Mina. Noi siamo pronti 5 minuti dopo le 2 per tenervi compagnia anche con il contenitore del primo pomeriggio di In Blue 2000, che come sapete ormai si divide in due parti: la prima parte dalle 14 alle 16 in mia compagnia, e poi la seconda parte affidata ai ricordi della passata stagione anche con le interviste realizzate da Marco Parce. Andiamo con ordine, salutiamo il nostro Sabino D'Alessandro che è in regia, salutiamo ovviamente tutti voi pronti anche per insieme commentare varie notizie musicali. Oggi tanta musica all'interno del nostro appuntamento, e poi avremo anche le anticipazioni nella seconda ora della nuova classifica dell'estate, che poi andrà in onda il prossimo weekend su In Blue 2000 per la serie. Noi ci portiamo sempre avanti col lavoro e quindi vi regaliamo anche queste chicche che fanno parte delle anticipazioni delle classifiche dell'estate, che vanno in onda sabato e domenica dalle 14 alle 15 sempre qui su In Blue 2000. Potete scaricare anche in questo momento l'app per portarci davvero in ogni luogo, Play 2000, e andare sul sito play2000.it se volete richiedere anche on demand i vostri contenuti preferiti, non solo della radio ma anche di TV 2000. È il caso di ritornare al 2001 in pista iniziale. C'è Jamiroquai con You Give Me Something.

Beh, le cose sono due, lacrime mie o lacrime tue, per citare Lodi, ma o è registrata a livelli altissimi questa canzone di Benson Boone, o io ho l'otite di mio, perché insomma, ascoltandolo in cuffia, veramente un sound di quelli che ti avvolgono totalmente. The Time of My Life. Siamo pronti per iniziare il nostro pomeriggio, anche elencandovi quella che è la musica dal vivo, magari anche nella vostra zona. Segnalateci qualcosa, diretta a radioinblu.it, è l'indirizzo di posta elettronica. Iniziamo con i Pooh, che questa sera saranno in una location bellissima, quella del Teatro Antico di Taormina in provincia di Messina. Noemi vi attende in Piazza Matrice a Casteldaccia in provincia di Palermo. C'è anche Raffa Montesilvano Pescara all'Arena dei Fiori. Il live di Ermal Meta sarà a Carlentini in provincia di Siracusa in Piazza Armando Diaz. Devo dire che la Sicilia è gettonatissima per i live di quest'ultimo periodo. Abbiamo a Cesena, Rocca Malatestiana, il live di Motta, mentre Shade sarà al Boom Boom Festival a partire dalle 21 nella zona di Trescore Balneario in provincia di Bergamo al Parco Le Stanze. Appuntamento con Serravalle Jazz, Enrico Pieranunzi a Serravalle Pistoiese in provincia di Pistoia per questo festival che inizia alle 21 a Rocca di Castruccio. C'è anche Joe, appuntamento all'Auditorium Parco della Musica nella zona della Cavea per Roma Summer Fest questa sera a partire dalle 21. E poi spiamo un po' nella giornata di domani, poi ci aggiorneremo ovviamente anche con il listone dei live di martedì. Ci saranno i Pooh, ancora protagonisti a Taormina al Teatro Antico, e anche Francesco Renga a Santa Teresa di Riva in provincia di Messina in Piazza Antonio Stracuzzi. Ovviamente vi aspettiamo con tutte le vostre segnalazioni, come detto prima, se avete qualche concerto, qualche live nella vostra zona. Il nuovo singolo di Giusy Ferreri arriva qui, Vuoto Cosmico. Io

0: per lei.
1: Giusy Ferreri è ritornata, ricorderete anche il suo duetto quest'estate con Francesco Renga, adesso in versione solitaria alle 14.18. Questa è In Blu 2000, naturalmente con le parole dell'estate. Allora, dal bussolotto delle notizie abbiamo fatto estrarre a sorte, un po' come si faceva all'8 alle 8, vi ricordate? Al nostro Sabino D'Alessandro, che ha pescato il bussolotto con le notizie su Alfa. Ce ne sono ben due oggi, capito? Quindi hai pescato bene, caro Sabino.

Signore e signori, nel pomeriggio in Blu 2000 Jordan Rickey con Enemies. Allora, siamo pronti anche per parlare, lo accennavamo prima, questo grande momento per Alfa, che ha anche pubblicato un video in occasione del suo compleanno, lui molto preoccupato perché si sente molto più vicino ai 30 che ai 20. Beh, ragazzo, sei giovanissimo comunque. Allora, parliamo della sua musica che ha raggiunto l'Africa e non ha confini nemmeno a livello nazionale, ma di quello ne parleremo tra poco. Ha abbattuto le barriere linguistiche Alfa grazie a questo ragazzo del Kenya che canta praticamente a memoria un brano suo senza conoscere l'italiano, e ovviamente la cosa ha colpito molto anche i fan dello stesso Alfa. Non parla italiano, vive in Kenya eppure conosce a memoria le sue canzoni e la storia di Innocent, questo ragazzo africano che ha emozionato lo stesso Alfa al punto da spingerlo a raccontarla sul suo profilo Instagram. Innocent canta in questo video tutte le parole della canzone Frida, brano contenuto in un album che secondo me è un titolo anche molto bello, poetico. Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato. Il filmato ha colpito Alfa, che ha scritto: la cosa che mi emoziona è pensare che quelle parole siano riuscite ad arrivare a questo ragazzo prima ancora del loro significato. Questa storia dimostra ancora una volta quanto la musica ovviamente può superare realmente i confini e le barriere linguistiche, ma va da sé, lo diciamo da parecchio tempo, arrivando anche alle persone anche prima che ne comprendano le parole. A volte una canzone, ha scritto Alfa, non ha bisogno di essere capita per trovare un posto dentro qualcuno, e spero di conoscerti presto, caro Innocent, ha scritto nel suo posto su Instagram. Poi valanga di messaggi su Instagram e non solo, per sapete che è iniziato il campionato, si sono uniti Alfa e Gigi Alessio, che hanno cantato a sorpresa in una delle partite di punta di sabato scorso, ovvero Genova-Napoli. I due artisti hanno inaugurato in modo speciale il campionato di calcio delle loro due squadre, il pre-partita appunto di Genova-Napoli, che ha ospitato la loro performance live. C'è questa nuova canzone che li unisce dal titolo Genova e Napoli, un brano che li vede per la prima volta insieme i due, Alfa la chitarra e Gigi al piano, che hanno presentato dal vivo il pezzo in anteprima anche un po' a sorpresa con tutti i tifosi allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Quindi un'occasione tra le più ghiotte nella serata di sabato, quando lo stadio ha ospitato proprio la sfida tra le due squadre per la prima giornata nel nuovo campionato di Serie A. E ricordiamo che le due squadre, oltre ad essere unite da un gemellaggio che va avanti negli anni 80, rappresentano la fede calcistica proprio di Alfa e Gigi Alessio. In questa cornice perfetta i due artisti hanno celebrato attraverso la musica all'unione e il legame tra le due città, quindi anche con questa nuova canzone che li vede per la prima volta insieme dal punto di vista artistico. Curiosità mille anche per possibili altre collaborazioni di Alfa, periodo davvero d'oro anche in occasione del suo tour, e periodo fortunato un po' anche per Gigi Alessio, diciamo la verità, che è un po' come il prezzemolino, è un po' dappertutto. Questa invece è Elisa.

questo bellissimo classico di Mary J. Blige, Family Affair. Allora, se vi dico è che lui gira sempre con la sua bici in ogni tappa del tour che va a toccare in questo periodo, forse avrete capito che parliamo di un appassionato di bici, ma anche di spiagge, di mare. E allora è lui, Jovanotti, perché insomma ha comunicato ufficialmente che ha recuperato il concerto in Puglia, sapete, quello che era stato annullato lo scorso 17 agosto in seguito al ritrovamento di amianto nell'area dell'ex cartiera scelta per ospitare appunto l'evento e il successivo sequestro del luogo. Promessa mantenuta da Giova, che suonerà in Puglia in questa nuova data recuperata l'8 settembre alla Darsena Marisabella di Bari. I biglietti ovviamente emessi per la data di Barletta restano validi per il nuovo appuntamento di Bari. Chi invece desidera avere il rimborso può rientrare appunto nei canali o nei punti vendita per fare richiesta di questo rimborso entro il prossimo 3 settembre. E intanto lui gira rigorosamente in bici, non disdegna di fare anche numerosi video attraverso i social, soprattutto su Instagram. È arrivato anche nell'ultima tappa dello scorso 22 agosto a Catanzaro in sella alla sua bici per presentare questa ennesima tappa del suo Giova Summer Party. Insomma, sentiremo ancora parlare di lui ovviamente, perché sono tante le date, tanti gli appuntamenti davanti a noi con il protagonista Jovanotti. C'è anche un'altra bella novità in arrivo qui su Blu 2000, questa è Mexico Honey.

Ci piace davvero questa di Casey Musgraves su Imlu 2000, e loro un rapido giro di saluti soprattutto a Mimma, grazie per il tuo messaggio, veramente molto simpatica la nostra amica che ci ha scritto da Caserta, e poi ricordiamo anche tutti gli altri che sono arrivati via mail, tra cui anche Rita. Allora, parlavamo anche questa mattina nel magazine dei ricordi, no? Di spiaggia, di fotografie fatte magari con gli amici indimenticabili nel nostro smartphone. Lei saluta tutti i suoi ex amici di spiaggia, immagino tu sia rimasta anche in ottimi rapporti, quindi ex amici ma ancora amici anche se lontani, quelli che ti hanno accompagnato in Sardegna, e tu aggiungi: mi mancherete molto, mi mancate molto, quindi salutiamo tutti gli amici di Rita che hanno condiviso con lei le vacanze per quest'estate 2026 nella bellissima Sardegna. Ancora tanta musica all'orizzonte di queste due ore insieme nel pomeriggio con il complice in regia Sabino D'Alessandro. Recuperiamo anche questa di Ed Sheeran, grande successo davvero, Shape of

Certo, questo è Thank You. Allora, non so perché lunedì mattina magari siamo tutti un po' più stanchi del solito, torcicollo per quanto mi riguarda, mal di testa per altri. Allora, giusto per ironizzare anche sui nostri malanni, quelli piccoli, parleremo di una nuova frontiera del turismo che ha a che fare con le farmacie. Tra poco ne parliamo insieme.

canzone ideale da viaggio, dedicare magari chi si sta spostando per raggiungere le mete di vacanza o chi sta tornando dal proprio viaggio in quest'estate 2026. Buon viaggio di Cesare Cremonini, che ha trascorso le vacanze in Islanda, gettonatissime in questo periodo. Anche Emma e Lisa sono state lì e ha deciso di registrare nuova musica nel nord del paese. Entro l'anno, ha detto Cesare, usciranno nuove canzoni.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Tomaschi. Oggi celebrazioni ad Amatrice, Arquata del Tronto e altre località nel decennale del sisma che devastò il centro Italia, causando la morte di 299 persone, il ferimento di centinaia di cittadini e danni incalcolabili al territorio. A questa gente non servono altre promesse, ha spronato le autorità il presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi, che stamane ha celebrato messa presso l'area SAE di Arquata del Tronto. Occorre invece, ha precisato Zuppi, il lavoro di tutti, ciascuno nelle proprie funzioni e responsabilità, tutte importanti, con la forza di quella solidarietà che tanto ha consolato la popolazione in quei giorni terribili del 2016. Ucraina oggi leader politici europei a Kiev per la festa nazionale dei 35 anni dall'indipendenza del paese dopo il crollo dell'URSS. Intanto però la guerra est continua, le forze russe hanno conquistato altri 3 insediamenti in altrettante regioni ucraine nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito oggi dal Ministero della Difesa di Mosca. Il dicastero sul suo canale Telegram precisa che è stato preso il controllo dei villaggi di Dolinka nella regione di Zaporizhia, di Kucherov Yar nel Donetsk e di Pershe Travnia nell'oblast di Sumy. Medio Oriente tra guerra e speranze di pace. Oggi al meeting di Rimini la toccante partecipata testimonianza di padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa. Ascoltiamolo al microfono della collega Raffaella Frullone.
2: A me è sempre colpito e mi ha sempre dato una grande testimonianza di fede il fatto che il giorno dopo, il 7 ottobre, i religiosi e le religiose presenti a Gaza, che hanno tutti il passaporto straniero, potevano arrivare al bordo al confine e lasciare quella. E vedere che sono rimasti lì in tutti questi anni, vedere che anche altre religiose sono anche rientrate per stare accanto, per condividere la sorte di quel popolo, è la testimonianza più grande di un amore, di che cosa vuol dire amare la Terra Santa e di che cosa vuol dire generare speranza, perché questa presenza non cambia il conflitto, non cambia il disagio, non cambia l'orrore, ma dà una speranza, dà la certezza che c'è qualcuno che è disposto a dare la vita per te.
1: Singapore punta su nuovi incentivi economici per contrastare il crollo della natalità, offrendo alle famiglie quasi $70,000 locali, circa €47,000 in sostegni diretti per ogni figlio fino ai 17 anni. A annunciare il nuovo pacchetto di misure pro famiglia è stato il premier Lawrence Wong durante il tradizionale discorso per il National Day Rally. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.
3: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.

archiviato un weekend, se ne apre subito un altro, almeno nelle nostre intenzioni, anche preparazione di quello che sarà un nuovo appuntamento con le classifiche dell'estate, sabato e domenica dalle 14 alle 15. E come al solito lunedì, più affezionati delle parole lo sanno, facciamo una breve rapida carrellata di quelle che sono le anticipazioni. Alcune canzoni magari non le ascolteremo sabato e domenica, mentre altre saranno appunto in questo contenitore del pomeriggio, e poi vedremo anche qualche anticipazione particolare su canzoni italiane e internazionali. L'anno che abbiamo scelto è il 1981 per ritornare indietro nel tempo, quindi bellissimi anni 80, e li apriamo con una canzone storica dei Dire Straits. Citiamo questa remota cittadina inglese che è Whitley Bay, nella più sconfinata contea di Tyne-on-Wear. C'era una volta questo Luna Park chiamato Spanish City, a circa 10 miglia di distanza, e viveva un giovane Mark Knopfler che di tanto in tanto visitava questo parco giochi. Proprio durante una di queste visite Mark scoprirà il rock and roll e la passione per questo genere. Anni dopo metterà su insieme a suo fratello una band niente male chiamata appunto Dire Straits. La storia di questa canzone che andiamo ad ascoltare, Tunnel of Love, è a tutti gli effetti un viaggio nella malinconia, nei ricordi di quel Luna Park. Quindi la malinconia, un sentimento per loro assolutamente ambivalente, anche troppo. Non è tristezza in questa canzone, ma non è neanche gioia, è un misto di gioia triste pensando al passato. Ecco, la canzone si apre anche con questo omaggio musicale che è un riarrangiamento del tema principale di The Carousel Waltz, tratto da un musical che si intitola Carousel del 1945, un'opera composta praticamente da Richard Rogers. Quella musica, secondo Knopfler, rievocava perfettamente la nostalgia dei parchi a tema per ragazzi, e da qui anche il titolo di questa bellissima canzone, anno 1980.

meraviglioso capolavoro contenuto in quello che sarà l'appuntamento con le classifiche dell'estate. Beh, in parte ho spoilerato ovviamente quello che succederà nel weekend, e sicuramente questa Tunnel of Love dei Dire Straits ha fatto parte dell'estate italiana del 1981 tra le canzoni più suonate e ascoltate nella top 10 che vi proporremo nel prossimo weekend. Altra anticipazione, l'unica cosa che vi posso dire: questa canzone viaggia nelle alte sfere della classifica, è Woman in Love, questo brano popolare di Barbara Streisand, estratto come singolo dall'album Guilty, bella collaborazione con i Bee Gees. Praticamente la canzone è stata scritta da Barry Robin Gibb dei Bee Gees, visto l'enorme successo ottenuto dalla band nel corso degli anni 70, molti chiedevano di partecipare con dei featuring o anche collaborazioni vere e proprie con i Bee Gees, e fu la Streisand in persona a chiedere a Barry Gibb di scrivere un album per lei, e così nacque Guilty. C'è anche una bellissima canzone omonima di cui Woman in Love fu il primo singolo, questo brano che è diventato uno dei più grandi successi ovviamente dell'artista americana, oltre che uno dei suoi lavori più importanti e rappresentativi, singolo che è rimasto anche per 3 settimane al vertice della Billboard 800, è diventato il 5° singolo della Streisand ad arrivare in vetta a questa importante classifica. All'interno delle classifiche dell'estate, anticipazione, beh, in una zona molto alta troviamo e troveremo nel prossimo weekend Woman in Love, Barbara Streisand.

skincare, cioè quel rituale di bellezza che, con cui ti metti quella maschera in faccia per sembrare più tirato, la pelle com'è, più rimpolpata. Sabino che la fa tutti i giorni, chiedo a lui com'è la pelle, non funziona, vabbè. Ok, si chiama Pharmacy Haul, è un fenomeno virale, cioè gli utenti mostrano sui social gli acquisti fatti durante la vacanza in Europa, e tra questi ci sono sempre più creme, sieri e anche solari. E un tempo, dicevamo, i turisti, in particolare quelli americani, arrivavano con l'intento di visitare magari musei, le antiche cattedrali. Sì, lo fanno ancora, però fanno un salto non più in boutique ma in farmacia. E quindi è un curioso fenomeno raccontato di recente anche dal Wall Street Journal, che vede questi viaggiatori americani mostrare sempre più spesso le proprie scorte di prodotti per la cura della pelle. Quindi non parliamo soltanto di maschere per il viso, ma anche le protezioni solari fondamentali per la tintarella estiva. Una volta acquistati, questi articoli finiscono online, alimentando anche la tendenza di questa pharmacy haul, in cui appunto gli utenti esibiscono gli acquisti fatti, se ne vantano pure durante la vacanza: guarda, ho preso questa crema per il corpo, per il viso, che funziona al 100%, e tutti lì ovviamente desiderosi di averla. All'epoca i creator avevano giustificato questa scelta spiegando che molto banalmente alcuni prodotti non erano disponibili in America, quindi, o avevano magari dei prezzi decisamente folli. Diverso il caso delle creme solari. Negli Stati Uniti questi prodotti sono regolamentati come farmaci, mentre nell'Unione Europea sono considerati cosmetici. Questa differenza normativa ha portato nel tempo a questa diversificazione appunto dei prodotti, con formule e ingredienti differenti tra le due sponde dell'Atlantico. Ecco perché molti turisti americani vanno in giro in Europa a cercare in farmacia questi prodotti, che magari in America costano di più o non vengono nemmeno proposti sui banchi appunto delle farmacie.

E beh, avrete già capito dal titolo, ritornello quasi tormentone irrecuperabile, Trigno insieme a Ermal Meta, qui su Blu 2000. Manca pochissimo il tempo di una canzone, questa di Katy Perry, e poi il disco in Blu 2000. Foi.

Il ritorno di Luciano Ligabue con il nuovo singolo Qualcosa per te, che è il nostro disco blu 2000 della settimana. Allora, attenzione, perché si parla di cultura, di musica, di una città che rinasce anche nella provincia. Soprattutto parliamo di Roma, che in questo periodo si è svuotata come tante città italiane, con i botteghini dei teatri chiusi e anche le arene estive che forse sonnecchiano un po' più del solito. L'estate diventa, come da tradizione, la stagione del riscatto, soprattutto per i palchi di provincia e soprattutto per quelli non convenzionali. Quindi si fanno spettacoli in palazzi, chiese, giardini e monasteri, trasformati in spazi vivi dall'espressione artistica veramente molto originale. Tutto quello che contraddistingue anche quest'anno la nuova edizione di Civita Festival, tra arte, musica e teatro, nell'antico borgo della Tuscia. Troverete veramente tantissimi appuntamenti, anche teatrali, con la Madame Barrique, progetto espositivo tra decorazione, recupero creativo e cultura del vino. Poi, per citare anche il filo conduttore di questa edizione, confronto con la memoria, inteso come presupposto per costruire lo sguardo sul presente. Poi vari omaggi, da Pirandello a De André in musica e anche Dario Fo. Tutto questo all'interno di questo nuovo festival, che è il Civita Festival, tra arte, musica e teatro, nell'antico borgo della Tuscia. Vi dico anche le date, giustamente, da domani, anzi da oggi, con l'anteprima, fino al 10 settembre a Civita Castellana. Tutto questo e tanto altro grazie anche ai nostri meravigliosi ascoltatori, che ci insomma mandano segnalazioni anche di eventi nella loro zona. Continuate a farlo anche per le prossime ore, i prossimi pomeriggi. Intanto siamo pronti a recuperare ancora una bella canzone italiana, questa di Vasco Rossi.

Vasco Rossi 2004 qui su Blu 2000, e come abbiamo citato anche nella pagina dei concerti, lo facciamo tutti i giorni qui alle Parole dell'Estate. Dopo aver ospitato lo scorso 12 agosto, ricorderete la tappa del Giova Summer Party di Jovanotti, Montesilvano sogna ancora più in grande, perché il nuovo obiettivo è quello di corteggiare Vasco Rossi presente a uno dei live proprio a Montesilvano. Se ne sta occupando il primo cittadino, vedremo cosa accadrà. Intanto il nuovo di Beyoncé.

un manifesto generazionale anche per gli anni a venire. Dal 1996 in poi il grande successo degli 883 con Gli anni, appena ascoltata qui alle parole dell'estate. Arrivano anche i Rem, questa è Bad Day.

Day a Bed, l'era di Bed. Ricorderete Michael, il primo biopic dedicato al re del pop, si è fermato nell'era di Bed prima che negli anni 90 la vita e l'immagine pubblica di Michael fosse stravolta dalle accuse e anche dalle cause giudiziarie verso di lui, anche fino alla sua morte e oltre. E proprio quel territorio che il secondo film difficilmente potrà evitare. A parlarne è stato nelle ultime ore anche Jaffer Jackson, nipote dell'artista, anche suo interprete sul grande schermo, che in un'intervista affronta apertamente una delle questioni più delicate che attendono il sequel. Secondo Jaffer, il nuovo film potrebbe offrire maggiori elementi in questione. E proprio per rimanere in territorio di Michael, vi lascio con questa sua Thriller del 1983, grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Ci risentiamo domani alle 14, tra poco le news.

0: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
5: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
3: In Blu 2000, news.
6: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Oggi nelle Marche le celebrazioni in memoria delle centinaia di morti e feriti causati dal violento sisma che 10 anni fa squassò molte comunità del territorio ascolano in un solo. Stamane, nell'omelia della messa celebrata ad Arquata del Tronto, il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, ha ricordato che il segno distintivo del cristiano è il coraggio ispirato dalla fede, non la rassegnazione, e che c'è ancora tanto da ricostruire.
7: Rinascere è la prospettiva bellissima e impegnativa per tutti che accompagna questo ricordo doloroso del terremoto, della morte, della distruzione che ha causato. Rinascere non è un auspicio, il cristiano spera, ma non è un ottimista, è un lottatore. Crede nella provvidenza, non è fatalista, qualche volta siamo dei fatalisti e manco crediamo alla provvidenza, e quindi lotta con tutto se stesso. Combatte la rassegnazione soprattutto, che è un veleno sottile che rende tutto impossibile, inutile, troppo difficile. Vogliamo rinascere anche per onorare chi non c'è più, perché qui ci sono le radici e conservarle richiede diano nuovi frutti e quanti germogli che proprio per questo vanno aiutati.
6: Guerra in Ucraina, vertice dei volenterosi oggi a Kiev nel giorno della festa dell'indipendenza del paese proclamata 35 anni fa dopo il crollo dell'URSS. Prima missione internazionale per il premier britannico Andy Burnham, che partecipa in presenza alla riunione, mentre altri leader europei come Giorgia Meloni sono in videocollegamento. Il segretario NATO Rutte dichiara: restiamo al fianco degli ucraini. Il Cremlino replica: il Regno Unito partecipa alla guerra al fianco di Kiev, in particolare dopo la fornitura dei dati per la produzione dei missili Scalp. E intanto oggi l'Unione Europea ha dato il via libera a un pacchetto di aiuti a Kiev da 6,1 miliardi di euro per forniture di missili e radar. E scontro tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico. Il segretario americano al tesoro Bessant annuncia che è pronto a scattare il D-Day economico voluto da Trump. Intorno alle 20 italiane si conosceranno i dettagli sulle nuove sanzioni decise da Washington contro Teheran. Il presidente iraniano Pezeshkian minaccia conseguenze per quei paesi che aderiranno alla campagna di pressione economica degli Stati Uniti. Intanto sui mercati finanziari crolla la valuta iraniana. iraniana, ma la banca centrale di Teheran spiega è un deprezzamento temporaneo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, ben trovati. Estate agli sgoccioli ormai, se proprio dobbiamo dirla, no? Ma lo dico soprattutto perché è lunedì ed è importante non creare false aspettative. Agli sgoccioli come anche questo programma, del resto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nel pomeriggio di In Blu 2000, versione bella stagione. Oggi proviamo a metterci nei panni di Edison, o meglio, attorno al suo tavolo da lavoro nel New Jersey, 1891, West Orange, che è un posto dove non c'è l'aria patinata, no? Dei musei, c'è puzza di solventi chimici, fumo di sigaro, olio per macchine. E lui, Thomas Alva Edison, non è un sognatore romantico, è un industriale implacabile. E qui il 24 agosto, oggi, di 131 anni fa, diciamo che si inventa una cosa che non nasce proprio da un da chissà quale giro poetico, no? Ma da un calcolo economico, cioè lui vuole blindare il business dell'intrattenimento visivo prima di chiunque altro. E capisce una cosa banale, se vogliamo, ma rivoluzionaria, che la fotografia è statica, è ferma, immobile, mentre la vita va avanti, si muove, continua, quindi c'è bisogno di seguire questa vita. Quindi prende il nastro di celluloide, ci fa i buchi ai lati per farlo andare avanti con gli ingranaggi a denti e inventa il kinetografo. Il paradosso è che Edison ha una visione miope del suo stesso giocattolo, perché per lui il cinema, che già esisteva in realtà ai fratelli Lumière, no? Non è roba da far sedere centinaia di persone al buio in una sala. Lo considera un marchingegno da godere da soli, capito? Una cassa dove infili una monetina e guardi, che ne so, attraverso uno spioncino una storia che si sta svolgendo, si consuma in quel momento, come un jukebox delle immagini. L'innovazione vera però non viaggia mai su un unico binario, ed è qui che la storia che si fa affascinante, perché mentre nel 1891 Edison brevetta questo meccanismo per catturare la realtà su pellicola, l'ossessione dell'uomo per le immagini sta già prendendo un'altra strada. Piccolo salto in avanti, 24 agosto sempre tra l'altro, però del 1908, esposizione universale di Parigi, c'è questo ingegnere, questo fisico russo, si chiama Konstantin Persicki, che non credo si pronunci così, insomma sale sul podio del congresso internazionale di elettricità e pronuncia per la prima volta una parola destinata a cambiare il costume e la società a livello globale: television. Cioè lui usa questo termine mettendo insieme il greco tele, da lontano, e il latino visio, visione, no? Ma non per indicare l'oggetto che abbiamo in casa oggi, ma un concetto teorico, cioè la possibilità di inviare immagini in movimento a distanza, sfruttando le proprietà elettriche del selenio, tra l'altro. Se ci pensiamo, in questa data esatta, 24 di agosto, si consuma il grande cortocircuito della nostra civiltà dello schermo. Da un lato Edison, che inchioda la visione alla materia, no? La pellicola fisica, la scatola pesante, il brevetto da difendere a colpi di avvocati. Dall'altra parte questo Persky, che lancia l'idea incorporea della televisione, un'intuizione che l'immagine prima o poi si sarebbe liberata dalla materia e avrebbe viaggiato nell'aria. Edison stava cercando il monopolio dei baracconi da fiera, l'altro sognava di accendere una finestra invisibile nelle case di mezzo mondo. Tutti e due, comunque, nel bene o nel male, ci sono riusciti. Ma noi siamo la radio, che con le immagini quindi c'ha poco a che fare, no? Più con le parole, se per questo, e non è un caso che anche questo programma si chiami proprio Le parole dell'estate, per recuperare temi, interviste e parole proprio che ci avevano colpito particolarmente nella stagione passata. La regia di Francesco Filippi, come sempre, siamo pronti a partire.

0: Lei è quella Ariana Grande che in questi giorni è tornata a cantarle pure a Donald Trump, no? Nel senso che ha commentato un video di TikTok del team del presidente che stava usando una sua canzone e un pezzo del testo, tra l'altro, per un messaggio da cui lei ha preso le distanze. Insomma, tra l'altro non è nemmeno la prima volta che succede. Nel senso che già almeno in un altro paio di occasioni Ariana Grande aveva attaccato il presidente degli Stati Uniti per aver utilizzato la sua musica senza averne diritto, insomma, sul social Truth, ottenendo tra l'altro la rimozione dei video incriminati. Le parole dell'estate. Comunque volevo recuperare, cambiando completamente discorso, l'intervista con il direttore del Festival delle Scienze di Roma, Vittorio Bo, un festival che con oltre 20 anni di storia è diventato, come dire, una bella abitudine, ecco, per parlare di scienza prima di tutto ai ragazzi. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Assolutamente, diciamo che è una priorità assoluta quella di parlare, comunicare, far vivere alle giovani generazioni, alle bambine, ai bambini, poi alle ragazze e ai ragazzi l'esperienza della scienza attraverso i laboratori, attraverso degli elementi anche che si toccano con mano, come si dice in inglese, hands on, e poi tante mostre, tante collaborazioni con gli enti scientifici che sono cresciute e che hanno compreso e hanno sempre pensato che il festival fosse un momento necessario per rendere anche quella che è la ricchezza che loro esprimono attraverso la ricerca, attraverso percorsi di fatica ma anche di successo, e quindi è un festival per tutti.
0: Pensavo a questo programma fitto di eventi per discutere poi alla fine di caos e armonia, che è il tema di questa edizione, anche se sembrano, visti da fuori, no? Anche estremi opposti, sì, proprio antitetici, il caos e l'armonia.
2: Sì, esatto, mentre invece diciamo che la nostra vita, da quando siamo esseri umani, ma da che si è creato il nostro mondo, vive di questa apparente contrapposizione, mentre invece fanno parte di una stessa dimensione, perché come nel 1961 Edward Lorenz, variando di un solo millesimo le condizioni iniziali di un modello atmosferico, ottiene risultati radicalmente diversi, e quindi nasce la teoria del caos. Quindi l'incertezza fa parte di un processo che tende ad avere degli elementi di certezza, ma che poi, diciamo, proseguono in questo processo che non è senza di regole, bensì è proprio il progredire della conoscenza.
0: Guardavo nel programma il professor Parisi, già premio Nobel per la fisica, è anche uno, sì, di quei personaggi che aiuta a dare un lato umano anche poi alle scienze.
2: Assolutamente, no? Assolutamente. Lui poi si è sempre battuto anche per avere una condivisione sociale e anche un'attenzione particolare all'etica della scienza. La scienza non può viaggiare come un treno senza avere una relazione con la società, e ancor più in un periodo come questo dove viviamo, assistiamo e siamo anche un po' presi il contropiede da questa velocità straordinaria che la dimensione del progresso, che il digitale e adesso ancor più l'intelligenza artificiale ha impresso nelle nostre vite, con i pro e i contro.
0: Certo. Abbiamo fresca anche l'esperienza della missione Artemis a ricordarci che lo spazio è una frontiera quanto mai attuale, ed è pure uno dei temi, lo spazio, che ho trovato scorrendo il programma, anche perché, tutto sommato, pensando a quello che succede per esempio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, che è un laboratorio scientifico dove nazioni diverse, no? Una volta russi e americani insieme era una cosa neanche pensabile, e invece è un linguaggio comune la scienza poi.
2: Beh, pensiamo anche a che cosa è successo durante il Covid. Durante il Covid i laboratori di tutto il mondo dialogavano e trasmettevano dati indipendentemente quasi dalla loro, come dire, sfera politica. Il contributo straordinario che c'è stato a livello globale nella scienza e dalla scienza è stato anche grazie a questo, diciamo, di questa rottura delle frontiere, no? E come giustamente ricordavi, anche sulla stazione internazionale, questo è sempre stato una, un qualche modo, delle cifre della universalità, no? Di questo tipo di missione.
0: La scienza forse ci aiuta anche a dare un senso alle cose, pensando sempre allo spazio. È difficile per uno che, diciamo, non è dentro questo mondo, non chiedersi, no? Ma con tutti i problemi che abbiamo qui, c'è bisogno di spendere così tanti soldi per andare così lontano da casa nostra?
2: Ma certamente, se uno pensa agli investimenti che si sono fatti anche in grandi strutture, come per esempio a livello europeo, il CERN di Ginevra è stato un investimento enorme compiuto da molti paesi della comunità. L'Italia è stata veramente è tuttora un soggetto portante. Ci sono più del 30% dei ricercatori e delle ricercatrici che sono italiani, però ha dato tantissimi risultati da un punto di vista anche applicativo. Basti pensare che il World Wide Web, certo, è nato proprio al CERN. Sì. E le ricadute, l'hanno detto in molti, che questa missione di Artemis avrebbe portato da un punto di vista applicativo, ci si augura che siano paragonabili a quelle che sono state anche nel passato delle altre missioni spaziali.
0: Ecco, il Festival delle Scienze aiuta anche ad avere questo tipo di approccio, a rendersi conto che non stiamo parlando soltanto di teoria assoluta, ma di, insomma, applicazioni che poi ritrovano nella nostra quotidianità, anche un'applicazione pratica, insomma. I ricercatori di oggi sono quelli che scrivono il futuro di domani.
2: Sì, certamente. E poi c'è questa intersezione crescente che prima magari non era così evidente o non era così frequente, di una connessione, di un dialogo continuo tra diverse discipline, anche non solo quelle scientifiche, perché certamente oggi, molto più di ieri, i temi della filosofia piuttosto che quelli delle dimensioni umanistiche sono parte integrante del dibattito scientifico. E quindi, diciamo, questa divisione, questa frattura che si è creata, certamente l'Italia è il paese dove questa coniugazione dal Rinascimento è stata, diciamo, un modello principe, no? per l'evoluzione dell'epoca moderna, e quindi questa divisione non c'è.
0: Volevo sottolineare come la maggior parte degli eventi sia ad ingresso gratuito, e anche quando c'è un biglietto è veramente un prezzo popolare. Questo per testimoniare anche la scienza popolare, no? La scienza di tutti, insomma.
2: Certo, deve essere vicina a tutti, a cominciare proprio dal modello di programma al linguaggio o ai linguaggi, perché certamente se si offre una dimensione di affascinazione, di avvicinamento ai bambini, ci deve essere un linguaggio decisamente che sia alla portata. Deve esserci sempre un coinvolgimento, può essere un grande piacere, un gioco, ma può essere anche un leggero sforzo per comprendere, magari per persone più adulte, determinate teorie o determinate posizioni sui temi delle scienze.
0: Per la prossima edizione ci vorrà la primavera, ma ne parleremo sicuramente. Festival delle Scienze di Roma, direttore era Vittorio Bo. Le parole dell'estate.

C'è anche Ted Swims nel pomeriggio di In Blue 2000, canzoni di oggi, i classici di ieri e quell'attenzione costante sul mondo della tecnologia, ma per raccontare soprattutto i dietro le quinte. Pensate alla scena e vedete se vi ci ritrovate, no? Che sia una piazzetta meravigliosa della Costiera Amalfitana o uno di quei posti incredibili in Val Camonica a agosto, c'è un sole bellissimo, ordini, che ne so, un caffè, un aperitivo, un cornetto, tiri fuori il telefonino per pagare e niente, la rotellina gira vuoto, la linea è morta. Benvenuti nel lato oscuro dell'overtourism tecnologico, perché il punto è che la nostra rete mobile da nord a sud semplicemente non ce la fa, cioè non è progettata per reggere l'impatto di decine di migliaia di persone, di turisti che si concentrano tutti insieme negli stessi due mesi dell'anno nello stesso piccolo borgo.

Il risultato sono le celle intasate, le connessioni a terra e un paradosso bello e buono che spingiamo per un'Italia sempre più digitale e cashless, incoraggiamo i giovani a pagare pure il cornetto col telefonino e poi ci ritroviamo a fare la fila perché il terminale non prende, no? Non c'è linea. Sai quei cartelli scritti all'ultimo minuto, no? Pagamento solo contanti. Quindi non è più soltanto una questione di la storia su Instagram che non riesce a postare o il messaggio che non parte, è un problema di infrastrutture e di economia locale. L'ennesimo segnale che con i numeri del turismo di massa l'Italia deve iniziare a fare i conti, ma sul serio, partendo proprio dalle cose invisibili come i giga. Ma di magagne sul mondo della tecnologia ce ne sono dappertutto, magari un po' di più in America, che è dove tanta della tecnologia che usiamo ogni giorno è partita, no? Sapete quanto vale Meta, per esempio, la società di Facebook, eccetera, eccetera? Più o meno 1.400 miliardi di dollari, che è un numero che fa quasi fatica a stare su uno schermo con tutti quegli zeri. Quindi teniamolo a mente questo numero perché è esattamente la cifra che una coalizione di stati americani ha deciso di chiedere a Mark Zuckerberg a titolo di risarcimento. Cioè gli stanno dicendo: se perdete, la baracca diventa nostra. Ovviamente qualche giurista, diciamo un pochino più pragmatico, ha fatto notare che una richiesta del genere ha un valore soprattutto simbolico, perché quei soldi Meta semplicemente non ce li ha liquidi da pagare, che ne so, domani mattina, no? Però il messaggio che invia questo nuovo processo iniziato a Oakland in California è chiarissimo: il tempo delle giustificazioni è finito. La tesi dell'accusa non è che sia poi così complessa, però è pesante come un macigno. Cioè, l'accusa dice che a Menlo Park, sede di Meta, di Facebook, sapevano benissimo che gli algoritmi, lo scroll infinito, le notifiche compulsive avrebbero creato dipendenza, soprattutto nei più giovani, spingendoli verso ansia e depressione. Eppure avrebbero scelto di tirare dritto, mettendo i profitti davanti alla salute mentale degli utenti e raccogliendo dati su ragazzini di 13 anni senza il consenso dei genitori. È il tipo di impostazione legale che ricorda da vicino anche la grande guerra alle multinazionali del tabacco degli anni 90, no? Non so se avete presente. Anche allora le aziende sapevano che la nicotina creava dipendenze e faceva male, ma per anni hanno continuato a vendere i loro prodotti come se niente fosse. La difesa di Meta, però, dal canto suo, no? Si arrampica sui soliti pilastri. Cioè, non c'è una prova scientifica definitiva che collega i social alla dipendenza e si nascondono dietro le norme federali sulla responsabilità dei contenuti. Soltanto che questa volta la narrazione del non si poteva prevedere scricchiola parecchio. Cioè, negli ultimi mesi i giudici americani hanno già iniziato a staccare sanzioni milionarie a raffica per omissioni sui pericoli per i minori e danni alla salute mentale. In queste 6 settimane di udienze non si deciderà soltanto il destino economico di un gigante del tech come Meta, appunto. In gioco c'è il modo stesso in cui usiamo le piattaforme. Tra le richieste degli stati c'è, per dire, l'eliminazione dei like, la fine dello scroll infinito, cioè un colpo proprio al cuore dell'architettura stessa dei social network per come li conosciamo. Ma è una storia lunga, vediamo dove va a finire, sicuramente ne parleremo e ne sentiremo parlare ancora. Le parole dell'estate.

C'erano anche i Coldplay, tra l'altro, nell'evento spettacolare alla finale dei mondiali di calcio, no? Dove Chris Martin, tra l'altro, è stato il curatore artistico e mente direttiva di quel primo storico halftime show nella storia della finale dei mondiali di calcio. Insomma, un'americanata, se vogliamo dirla con le parole nostre, del resto li hanno giocati in America, no? Un concertone evento organizzato in collaborazione con Global Citizen, questa organizzazione no profit in cui Chris Martin è coinvolto da anni sul lato proprio sociale, no? E anche questo spettacolo infatti era legato alla raccolta fondi per il FIFA Global Citizen Education Fund, un'iniziativa destinata all'istruzione dei bambini nei paesi in via di sviluppo. Poi chissà se per l'anno prossimo arriverà anche della musica nuova per i Coldplay, ma c'è tempo per farsi domande di questo tipo. Le parole dell'estate, ora con Tiziano Ferro.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: bellissimo.
1: Ma lo penso anch'io, che sia bellissimo passare quest'ora comoda nel pomeriggio di Blu 2000 insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì per un paio di settimane ancora, poi vediamo che succede, insomma, no, ce la stiamo godendo tutta quest'estate almeno. Per oggi abbiamo finito, torniamo domani puntuali, se vi va l'idea, siamo qui, stesso posto, stessa ora.

0: salve.
1: Le parole dell'estate. L'estate. And you can dance. For inspiration.

0: evasione.
1: In Blu 2000 News.
2: Buonasera da Andrea Tomaschi. Oggi nelle Marche e nel Lazio le commemorazioni delle centinaia di vittime del sisma che 10 anni fa squassò il centro Italia. L'elicottero con a bordo la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrato circa mezz'ora fa ad Amatrice, in provincia di Rieti, dove la Premier è attesa per le celebrazioni del decennale del terremoto del 24 agosto 2016. Come sua prima tappa in questi minuti, la Premier raggiungerà il memoriale che ricorda le vittime del sisma. Alle 17:30 è prevista la messa, che sarà presieduta dal presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi. In Medio Oriente crescono attese e tensione in vista delle elezioni legislative palestinesi previste per il 28 novembre, le prime dopo 20 anni. In soli 10 mesi cala decisamente il sostegno ad Hamas.
3: Secondo il Palestinian Center for Policy and Survey Research, il sostegno ad Hamas è calato dal 35 al 24%, raggiungendo Fatah. La perdita di consenso è più marcata in Cisgiordania, dove il gruppo islamico passa dal 32 al 18%, mentre nella striscia di Gaza dal 41 al 33%. Rispetto alla leadership, il 54% degli intervistati vorrebbe come nuovo presidente Marwan Barghouti, al momento detenuto nelle carceri israeliane, dove sta scontando 5 ergastoli. L'attuale capo di Hamas, Khalil al-Haya, ottiene solo il 26% dei consensi, bocciatura secca invece per il leader dell'ANP, Abu Mazen, ben visto solo dal 14%, a fronte del 79% di palestinesi che chiede le sue dimissioni. Rispetto invece alla cosiddetta fase 2 del piano di pace di Trump, il 72% dice no al disarmo di Hamas prima del completo ritiro israeliano da Gaza. Chiara Placenti, linea allo studio.
2: 12 miliardi di euro in 6 mesi è il conto energetico che la guerra nel Golfo Persico tra Iran e Stati Uniti presenta all'Italia, secondo le stime della CNA, la Confederazione Nazionale Artigiani. Tra il 1 marzo e il 31 agosto il maggiore sborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato per il nostro paese in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'esplosione della crisi, un conto che grava sulle famiglie, sulle imprese, che per oltre la metà è riconducibile alla mobilità. La CNA stima infatti in circa 5,8 miliardi di euro il maggiore costo di benzina e gasolio nel semestre. Ai giochi del Mediterraneo in corso a Taranto continua la pioggia di medaglie per l'Italia nel ciclismo. Dopo la tripletta di stamane delle donne, ora è la volta degli uomini nella prova individuale su strada. Tocca infatti a loro bissare il successo della mattina con un oro e un bronzo, primo posto per Tommaso Dati che ha regolato con uno sprint negli ultimi metri il portoghese Gomez Antunes, terzo e medaglia di bronzo l'azzurro Federico Iacomoni, e nel medagliere l'Italia sale così a 15 ori totali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: tutto di blu.
1: E grazie a tutti voi di essere ancora sintonizzati sulle onde di Radio Orizzonti in Blu, in ascolto di questo Nel Blu dipinto di blu dedicato al 2005. In studio Massimo, alla regia Antonio, buon ascolto. E ci eravamo lasciati col mese di aprile del 2005, tra vari avvenimenti che avevano toccato molto il mondo dell'epoca. Allora spostiamoci subito su maggio, perché il 3 maggio in Italia la Corte di Cassazione assolve Delfo Zorzi, Carla Maria Maggi e Giancarlo Rognoni dell'accusa di essere responsabili della strage di Piazza Fontana. Il 16 maggio a Kabul viene rapita l'operatrice italiana Clementina Cantoni. Due giorni dopo, in un video, si afferma che la donna è ferita, ma il video viene giudicato poco credibile dalla polizia afghana e dai diplomatici italiani. Molti si mobilitano per la sua liberazione, in particolare le donne afghane. Il 19 maggio due deputati dell'Unione Europea a Cuba, attesi al meeting dell'opposizione, vengono respinti all'aeroporto di Varadero e ovviamente scoppiano polemiche in Europa sulla democrazia, che ovviamente è ancora assente in quel di Cuba. Il 20 maggio a Cuba vi è una nuova ondata di espulsione ed arresti nella repressione del governo contro gli osservatori stranieri, tra essi anche un inviato del Corriere della Sera. Esce nei cinema Star Wars Episodio 3, La vendetta dei Sith, terzo episodio della saga di Guerre Stellari creata da George Lucas, che poi in realtà sarebbe il sesto, perché i primi tre erano usciti alla fine degli anni 70, primi anni 80, e i successivi tre, primo, secondo e terzo, sono usciti appunto negli anni 2000. In Grecia l'Eurovision Song Contest il 21 maggio viene vinto dalla Grecia e ospitato a Kiev in Ucraina, e questo era solo il mese di maggio. Pensate a tutto quello che ancora deve venire. Prima però di parlare di altre date, vorrei fare una sosta su una canzone che divenne molto importante nel Sanremo del 2005, non una di quelle che aveva partecipato a Sanremo 2005 in gara, diciamo, ma una canzone che ottenne forse il successo più strepitoso di tutti, potremmo dire, la canzone I bambini fanno o del cantante Povia, una canzone di successo incredibile, diventata nota proprio grazie al Festival di Sanremo, con il video girato a Milano nel quartiere Bovisa. Inizialmente era stata presentata e selezionata per far parte dell'edizione 2005 del festival tra le nuove proposte, ma fu eliminata dalla rosa delle canzoni concorrenti perché era già stata eseguita in precedenza in pubblico e quindi aveva violato una delle norme del regolamento di ammissione al festival. Ma la canzone ottenne un successo così straordinario e piacque talmente tanto a Paolo Bonolis, che conduceva il festival di allora, che decise almeno di ospitare Povia come cantante straordinario, come guest star, special guest, potremmo dire. Pensate che la canzone fu numero in Italia per 20 settimane, di cui 19 consecutive, e ottenne 7 dischi di platino, e pur non prendendo parte alla gara fu scelta come colonna sonora per la campagna di solidarietà a favore dei bambini del Darfur, e fu per quello che fu diciamo eseguita durante il festival all'interno di quella campagna per i bambini del Darfur. Avamposto 55, presentata per l'appunto al Teatro Astem proprio durante la serata del festival. Contemporaneamente venne pubblicato l'omonimo singolo, che riscosse un notevolissimo successo e un album, il più venduto singolo in Italia nel 2005. I bambini fanno oh, Povia.
2: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

quell'anno i bambini fanno Odi Povia, però scatenò anche parecchie polemiche. Nel 2005 il brano, infatti non ammesso al festival per essere già stato eseguito, per l'appunto venne proposto come campagna per Darfur Avamposto 55 e presentata durante le serate del festival, ma fece scalpore in un'intervista rilasciata a un settimanale dall'ex manager del cantante Angelo Carrara, secondo il quale a favore di questa iniziativa il cantautore avrebbe dovuto devolvere per un anno i proventi derivati dai diritti d'autore, 78.000 euro, mentre ne avrebbe devoluti circa 35.000 direttamente detratti all'artista dai proventi a lui spettanti, quindi versati dalla casa discografica. Da lì a qualche giorno, nel febbraio 2009, l'inviato di Striscia la Notizia Staffelli consegna a Povia un tapiro d'oro, durante la quale il cantante dichiara di avere la coscienza pulita. L'intervista di Carrara era già stata smentita dallo stesso Carrara qualche giorno prima. Il 29 gennaio 2009 l'ex jam manager del cantante aveva inviato un comunicato stampa, anche in riferimento a queste successive puntualizzazioni, che Povia faceva vedere all'inviato di Striscia facendole leggere direttamente dall'elaboratore portatile che aveva nel bagagliaio della sua familiare. Il cantautore precisava che il suo impegno era specificamente quello di versare la sua quota 6% dei diritti fonomeccanici del brano, appunto i 35.000 euro. In sintesi, secondo l'ex manager Carrara, il cantautore avrebbe regolarmente devoluto in beneficenza la sua quota, il 6% sui proventi delle vendite della canzone, come esattamente era stato il suo impegno. L'impegno a devolvere somme in beneficenza all'iniziativa era stato preso anche da altri artisti intervistati in quell'edizione del festival, onorato dal solo presentatore Paolo Bonolis, che ha devoluto in beneficenza personalmente 50.000 euro. Oltre agli 85.000 euro devoluti dal presentatore e dal cantautore, solo la Fiat di Torino si aggiunse alle donazioni con 5.000 euro. Si sono sprecati. Giusto, Antonio mi guarda con due occhi il regista per dire, insomma, la Fiat 5.000 euro per una campagna che aveva occupato il Festival di Sanremo. Vabbè. L'iniziativa poi si concluse positivamente perché queste somme hanno contribuito all'effettiva realizzazione di un ospedale per i bambini in Darfur. Insomma, ci avevano un po' il braccino corto, però insomma almeno qualcosa è stato realizzato anche dai braccini corti della musica e dall'industria nazionale italiana. E noi ascoltiamoci Irene Grandi, va, tiriamo una pausa e un respiro, non so se di sollievo dopo queste notizie, lasciala andare.

0: regole.
1: Andiamo al mese di giugno del 2005, quando il 1 giugno il Regno Unito assume la presidenza di turno dell'Unione Europea. Il 7 giugno in Bolivia vi è una rivolta dei contadini e dei minatori che provoca le dimissioni del presidente Gisbert. Il 9 giugno in Bolivia Velzé diventa nuovo presidente, mentre a Kabul Clementina Cantoni, che era stata sequestrata a maggio in Afghanistan, viene liberata dai suoi rapitori. L'11 giugno la giornalista Obenas e il suo traduttore autista iracheno Hanun vengono liberati dopo 157 giorni di prigionia in Iraq. Mentre il 13 giugno Michael Jackson viene dichiarato innocente delle accuse di molestie sessuali su minore, l'artista viene scagionato da ben 10 capi d'accusa nei suoi confronti. Nel frattempo, lo stesso giorno, si votava in Italia il referendum per l'abrogazione di alcune parti delle leggi 40 sulla procreazione assistita, ma non venne raggiunto il quorum e quindi non venne abrogato. Un bel nulla, e la legge 40 rimase in vigore totalmente. Il 25 giugno, quella sulla procreazione assistita intendo, il 25 giugno a La Spezia 10 ex appartenenti alla Wehrmacht sono condannati all'ergastolo in quanto giudicati responsabili dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Che cos'era stato questo eccidio? Un crimine commesso dai soldati nazisti della 16 SS Panzergrenadier Division Reichsführer SS, comandata dal generale Max Simon, e dagli austriaci, iniziato all'alba del 12 agosto 44 a Muline e concluso nel tardo pomeriggio a Capezzano Monte. Come accertò la magistratura italiana, non si trattò di rappresaglia, ovvero di un crimine compiuto in risposta a una determinata azione del nemico. Come emerso dalle indagini, si trattò di un atto terroristico premeditato e curato in ogni dettaglio per annientare la popolazione, soggiogandola col terrore. L'obiettivo era quello di distruggere il paese, sterminare la popolazione

Colazione per rompere ogni collegamento fra i civili e le formazioni partigiane presenti nella zona. E siamo nel contesto, ovviamente, della resistenza italiana, della linea gotica e della guerra civile in Italia, che vide contrapposto per l'appunto le forze di liberazione con invece la Repubblica Sociale Italiana fondata da Mussolini a Salò, che portò per l'appunto poi al 25 aprile del 45 alla liberazione dall'Italia dalle forze nazifasciste. E questo era il mese di giugno, per l'appunto del 2005. Vorrei fare una pausa musicale, questa volta con i Modà, Riesci a innamorarmi.

Sempre nel 2005, passiamo a parlare questa volta di cinema, usciva nelle sale cinematografiche Match Point per la regia di Woody Allen, un Woody in gran forma, anzi in totale trasferta londinese. Il Big Ben sostituisce l'Empire State Building e la filmografia leniana ne trae vantaggio per raccontare la storia di Chris Wilton, ex tennista di successo che ha rinunciato alla sua carriera e ora fa il maestro di tennis a Londra in un club di alto livello. Qui conosce il ricco Tom Hewitt e sua sorella Chloe, che si innamora subito di lui e del suo apparente interesse per la cultura, e da lì si scatena ovviamente tutta la storia. Tra i vari interpreti: Jonathan Rhys Meyers, Scarlett Johansson, Brian Cox, Emily Mortimer e Matthew Good. Un genere drammatico di 124 minuti che ottenne una candidatura all'Oscar, un premio ai David di Donatello, 4 candidature ai Golden Globes, e in Italia al box office ottenne 9,2 milioni di euro di incasso. Un altro film che nel 2005 ebbe un stratosferico successo fu Harry Potter e il Calice di Fuoco, per la regia di Mike Newell, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Bonnie Wright e Robert Pattinson, che iniziava a farsi strada, insomma, prima di diventare il vampiro che conosciamo tutti. E con questo film, che usciva il 25 novembre del 2005 e che fa tornare Harry Potter nel più interessante complesso dei film a lui dedicati, quando Harry e gli altri maghetti, Ron ed Hermione, stanno crescendo e con i loro dubbi, le certezze di una vita non proprio normale, l'adolescenza che incalza, una candidatura agli Oscar, 3 candidature ai Critics' Choice Awards e in Italia al box office, solo in Italia, Harry Potter e il Calice di Fuoco ottenne 20,1 milioni di euro di incasso. E con questo possiamo passare direttamente ad ascoltare una nuova canzone, questa volta andiamo all'estero, Shiver, Natalie Imbruglia.

E andiamo ancora all'ultima carrellata del 2005, quando siamo nel mese di luglio, quando il 2 luglio si tiene il Live 8, una serie di concerti a Londra e in altre 8 capitali mondiali organizzate da Bob Geldof per mobilitare l'opinione pubblica riguardo al tema della povertà in Africa e nel mondo, a soli 3 giorni di distanza dall'inizio del vertice dei G8 ad Edimburgo. Mentre il 4 luglio un proiettile in rame da 350 kg colpisce la cometa Tempel 1. Il 7 luglio invece l'Egitto conferma la morte del diplomatico al-Sharif, diffusa in un video girato dai guerriglieri che lo avevano rapito. Mentre il 7 luglio sempre, 4 esplosioni avvenute su diversi mezzi pubblici in più parti della città sconvolgono Londra proprio il giorno dopo l'assegnazione alla città inglese delle Olimpiadi del 2012 e nel turno di presidenza dell'Inghilterra all'Unione Europea e durante lo svolgimento della riunione dei G8 in Scozia. L'esito dell'attacco terroristico è molto pesante, 55 morti e 700 feriti. Tra le altre notizie del mese di luglio vale la pena di ricordare per esempio il 18 luglio in Israele una manifestazione di 15.000 persone a Netivot contro lo sgombero delle colonie ebraiche che viene fermata dalla polizia. Il 20 luglio per l'appunto in Iraq a Baghdad un attentatore suicida provoca 10 morti in un centro di reclutamento di polizia, quindi è un anno, il 2005, piuttosto impegnativo dal punto di vista terroristico, come vedete, nel succedersi non solo dei mesi ma addirittura delle giornate. Il 22 luglio infatti a Londra la polizia uccide un presunto terrorista che si scoprirà può essere un elettricista brasiliano che non aveva esplosivo addosso ed era estraneo alle stragi. Vengono poi diffusi 4 identikit di terroristi, perché ovviamente la cosa lasciò parecchio scossa Londra e l'Inghilterra. A Sharm el Sheikh il 23 luglio l'attentato del Qaeda con 5 esplosioni negli hotel e al mercato, si contano 90 morti, quindi addirittura anche lì una situazione non proprio di quelle migliori. Mentre il 28 luglio il presidente Hugo Chavez in Venezuela fonda Telesur, una rete di satellite antiimperialista da lui ovviamente governata, e invece negli Stati Uniti lo Space Shuttle Discovery decolla dal Kennedy Space Center in Florida, riportando lo Space Shuttle nello spazio per la prima volta dopo il disastro dello Space Shuttle Columbia. E su questo ci lasciamo col mese di luglio, abbiamo ancora tanti mesi da scrutare poi l'anno prossima puntata, quindi vale la pena di risentirci, che state all'ascolto. Vi lascio adesso con Nicky Nicolai e Stefano Di Battista con Che mistero è l'amore. Un saluto a tutti da Massimo alla regia e Antonio, e alla prossima con Nel blu dipinto di blu.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, di incu e di duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
2: Ciceremon Cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: Obiettivo Rinascita in corso da stamane, le commemorazioni delle centinaia di vittime del terremoto che 10 anni fa squassò il centro Italia. Bisogna ricostruire anche il tessuto sociale, chiede il presidente Mattarella. Il coraggio della fede può aiutare a rinascere, sottolinea il presidente della CEI, cardinale Zuppi. Ucraina, Kiev, la festa dei 35 anni dell'indipendenza del paese, con la riunione dei volenterosi che sostengono gli ucraini nella guerra contro l'invasore russo. Medio Oriente cresce, attesa per le elezioni palestinesi previste per fine novembre, presente e futuro della martoriata Terra Santa in primo piano oggi al meeting di Rimini. Buonasera da Andrea Domaschio, da Arquata del Tronto ad Amatrice. Tanti oggi appuntamenti per ricordare le vittime del tragico terremoto che esattamente 10 anni fa squassò l'Italia. E nel pomeriggio ad Amatrice è giunta anche la premier Giorgia Meloni. A seguire le commemorazioni sul territorio c'è per noi il collega Luigi Ferraiuolo. Buonasera Luigi.
2: Buonasera Andrea, sì, come hai detto tu, siamo al campo sportivo di Amatrice, dove è in corso ancora la Santa Messa per commemorare i 388 feriti e 299 morti di quel 24 agosto di 10 anni fa. E 10 anni dopo il cardinale Zuppi, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha invitato tutti a far rinascere le persone, non solo le opere, perché facendo rinascere le persone rinasce anche la comunità, come hai detto anticipando nel lancio il servizio. La partecipazione è intensa, dopo 10 anni però molte delle opere non sono state realizzate ancora, solo un terzo certo. È stato completato, c'è tanto da fare e le persone del posto, soprattutto dal quadro del Tronto, lamentavano questo fatto di poter avere la casa prima della loro morte, addirittura di poter avere un cimitero pronto nello sfondo, cioè nel sottofondo, forse potete ascoltare la Santa Messa. Certo. Mi sono allontanato quanto più è possibile, però siamo qui nel pollaio della
1: grazie,
2: tribuna.
1: Grazie Luigi campo. Della tua testimonianza e poi ci collegheremo ancora, grazie. Allora, grazie Luigi Ferraiuolo, bisogna accelerare i tempi della ricostruzione, non soltanto quella materiale, ma anche e soprattutto del tessuto sociale, civile, sconvolto 10 anni fa dal terremoto, e quanto evidenzia nel suo messaggio oggi il Presidente della Repubblica Mattarella. Lucia Scione.
3: Nel suo messaggio il Capo dello Stato tiene in piedi memoria e futuro, partecipazione e condivisione di un dolore che 10 anni non cancellano, ma anche richiamo alle istituzioni perché sia ripristinata la normalità che è stata spezzata quella notte del 2016 con la tremenda scossa. Oggi, scrive Mattarella, rendiamo omaggio al ricordo delle 299 vittime del terremoto e torniamo a stringerci ai loro cari. Si sofferma poi il Presidente sulla generosa mobilitazione degli italiani. Quella solidarietà, sottolinea, rappresentò anche un primo segnale di speranza e si è rivelata un efficace strumento di resilienza davanti ad una calamità di così ampia portata. Ma 10 anni dal sisma, la più alta carica istituzionale non può non guardare alla ricostruzione ancora lontana. Il risanamento, è il monito di Mattarella, è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E stamattina nell'omelia della messa celebrata ad Arquata del Tronto, il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, ha ricordato che il segno distintivo del cristiano è il coraggio ispirato dalla fede, non la rassegnazione, e che c'è ancora tanto da ricostruire. Sentiamo le parole del cardinal Zuppi.
4: Rinascere è la prospettiva bellissima e impegnativa per tutti che accompagna questo ricordo doloroso del terremoto, della morte, della distruzione che ha causato. Rinascere non è un auspicio. Il cristiano spera, ma non è un ottimista, è un lottatore. Crede nella provvidenza. Non è fatalista, qualche volta siamo dei fatalisti e manco crediamo alla provvidenza, e quindi lotta con tutto se stesso, combatte la rassegnazione soprattutto, che è un veleno sottile che rende tutto impossibile, inutile, troppo difficile. Vogliamo rinascere, anche per onorare chi non c'è più. Perché qui ci sono le radici e conservarle richiede diano nuovi frutti e quanti germogli che proprio per questo vanno aiutati.
1: Ucraina, Kiev oggi, la festa nazionale per i 35 anni dell'indipendenza del paese dopo il crollo dell'Unione Sovietica. E oggi nella capitale ospiti vari leader europei e altri collegati in videoconferenza per la riunione dei cosiddetti volenterosi. Fabio Bolzetta.
5: È il giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica. L'Ucraina sarà uno Stato indipendente per sempre. Gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli stivali dello zar, ha incalzato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha escluso la cessione dei territori del Donetsk. Una data simbolica per la riunione dei volenterosi che si è tenuta oggi in videoconferenza da Kiev. Al vertice ha partecipato in collegamento anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. I volenterosi hanno concordato sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni, mentre la Commissione europea ha approvato 6,1 miliardi di euro per acquisti nel settore della difesa destinati all'Ucraina. Intanto missione a Mosca del segretario Vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, da oggi al 28 agosto, in programma incontri fra gli altri con il ministro degli affari esteri della Federazione Russa, Sergei Lavrov, e con Yuri Ushakov, consigliere del presidente Putin per la politica estera. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Scontro Iran-Stati Uniti nel Golfo Persico dovrebbe scattare oggi il D-Day economico voluto da Trump. Teheran lancia nuove minacce a Washington ed eventuali suoi alleati, ma intanto sui mercati finanziari mondiali crolla il valore della valuta iraniana. Antonio Soviero.
6: Il D-Day economico degli USA verso l'Iran pare arrivato. È la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario straniero, afferma con toni trionfalistici il sottosegretario al tesoro Bessent. L'Iran sta collassando, scrive sui social Trump. L'obiettivo è tagliare ogni residuo a linfa vitale all'economia di Teheran. Il regime sciita replica, Hormuz resta chiuso, l'offensiva finanziaria è la missione della sconfitta. Inoltre minaccia di colpire i paesi vicini che sosterranno le sanzioni statunitensi. Intanto la valuta iraniana crolla ai minimi storici contro il dollaro. Situazione temporanea, affermano da Teheran, ma il vero avversario di Washington è la Cina. L'amministrazione americana minaccia sanzioni secondarie contro chiunque sostiene l'Iran e Pechino compra il 90% del petrolio di Teheran. Tuttavia difficilmente colpirà le grandi banche cinesi. Si rischia uno shock dell'economia globale e salterebbe la tregua commerciale USA-Cina in vista del viaggio di settembre negli Stati Uniti di Xi Jinping. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Medio Oriente, attese e tensione in vista delle elezioni legislative palestinesi previste per il 28 novembre, le prime in 20 anni. In soli 10 mesi cala decisamente il sostegno ad Hamas. Chiara Placenti.
7: Secondo il Palestinian Center for Policy and Survey Research, il sostegno ad Hamas è calato dal 35 al 24%, raggiungendo Fatah. La perdita di consenso è più marcata in Cisgiordania, dove il gruppo islamico passa dal 32 al 18%, mentre nella striscia di Gaza dal 41 al 33%. Rispetto alla leadership, il 54% degli intervistati vorrebbe come nuovo presidente Marwan Barghouti, al momento detenuto nelle carceri israeliane, dove sta scontando 5 ergastoli. L'attuale capo di Hamas, Khalil al-Haya, ottiene solo il 26% dei consensi, bocciatura secca invece per il leader dell'ANP, Abu Mazen, ben visto solo dal 14%, a fronte del 79% di palestinesi che chiede le sue dimissioni. Rispetto invece alla cosiddetta fase 2 del piano di pace di Trump, il 72% dice no al disarmo di Hamas prima del completo ritiro israeliano da Gaza. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E il Medio Oriente tra guerra, speranze di pace e stabilità è stato oggi al centro anche degli incontri clou al meeting di Rimini, come ci racconta la nostra inviata Raffaella Frullone. Buonasera Raffaella.
8: Buonasera, come detto l'attualità irrompe anche nella quarta giornata del meeting a Rimini, 47esima edizione, sotto il titolo dantesco L'amor che muove il sole e le altre stelle, e irrompe con il Medio Oriente al centro di 2 incontri che portano dentro la fiera il dolore ma anche la tenacia di una terra ferita. Padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia di Gaza, collegato da remoto, ha raccontato che una delle 3 scuole cattoliche presenti prima della guerra, 2 sono state distrutte. La sua, che prima accoglieva circa 300 ragazzi, ora si prepara ad aprire le porte a 1000 alunni, un gesto semplice e concreto per provare a restituire ai bambini almeno un pezzo di normalità. Con lui padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa, che ha ricordato i tanti sacerdoti e le consacrate che dopo il 7 ottobre avrebbero potuto lasciare quella terra martoriata grazie ai loro passaporti stranieri. Non l'hanno fatto, ha rimarcato, restano non per cancellare il dolore ma per dire con la loro presenza che c'è ancora qualcuno disposto a dare la vita. E Darrini è tutto.
1: Grazie a Raffaella Frullone. Cambiamo argomento sul controesodo estivo. Pesa il caro carburanti. Ieri firmata la proroga del taglio delle accise sul gasolio, ma di soli due giorni, fino a mercoledì 26 agosto. Ce ne parla Elena Seno.
9: Il conto è salato per gli automobilisti italiani alle prese con il rientro dalle vacanze. Tenendo conto dei prezzi alla pompa in modalità self-service rilevati dal Ministero sulla rete stradale, facile.it stima che per un pieno di benzina di 50 litri si spendano 101 euro, vale a dire circa il 18% in più rispetto a un anno fa, quando erano sufficienti 85 euro. Per un pieno di diesel il costo invece di 107 euro ne bastavano 82 lo scorso anno. Complessivamente per i carburanti gli italiani ad agosto rischiano di spendere 1 miliardo di euro in più rispetto allo stesso mese del 2025. Intanto non mancano critiche sulla mini proroga di soli due giorni firmata ieri dal ministro dell'economia Giorgetti, che conferma il taglio di 17 centesimi sul gasolio. Non è stato convocato al momento un consiglio dei ministri, ma si valuta la questione, ha fatto sapere il titolare dell'ambiente Picchetto Frattin. Da giovedì, senza ulteriori interventi, con il petrolio in balia del contesto internazionale, i prezzi potrebbero schizzare ancora più in alto. Elena Seno, linea allo studio.
1: E parliamo di teatro. Stasera alle 21 nell'atrio inferiore del comune di Sciacca, nell'Agrigentino, debutta la pièce dal titolo Le corde pazze. Pirandello dialoga con le sue creature. Uno spettacolo originale scritto, diretto e interpretato dall'attore e regista Alfonso Veneroso, che così ce lo ha sintetizzato.
10: Ogni spettacolo nasce in genere da un'esigenza e da una domanda. La mia è stata questa: e potrebbe Luigi Pirandello parlare direttamente agli spettatori e guidarli alla comprensione del senso che lo scrivere ha avuto per lui nella sua esistenza? Io mi sono dato una risposta, ed è proprio sì, non partendo dai saggi, che sono molto più asciutti, ma partendo dalle novelle, dove Luigi Pirandello parla direttamente al lettore, che poi sarà lo spettatore, di questo suo mondo. In particolar modo la pièce, nell'intreccio tra novelle e teatro, ci porterà a conoscere i principali protagonisti dei capolavori di Pirandello. Con loro si confesserà, inevitabilmente riuscirà a trovare lui stesso nella sua anima una risposta profonda al senso che lo scrivere ha per lui e soprattutto al senso che i personaggi assumono per lui, e per lui sono creature vive.
1: E l'attore regista Alfonso Veneroso sarà il protagonista di un nuovo programma culturale che sarà proposto da Radio in Blu 2000 nella nuova stagione produttiva che si aprirà a settembre. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale, tutta la programmazione della nostra radio, sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sade in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.

Amici di Radio Orizzonti, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di A Tutta Musica con Claudio Borroni al microfono e Angelo Sivelli alla regia. Cominciando con un brano meraviglioso composto da Richard Wagner che riguarda l'olandese volante, la leggenda famosa della nave fantasma che bazzicava particolarmente la zona di Capo di Buona Speranza. Flying Dutchman, opera numero 06, Overture, Richard Wagner.

Questo brano è veramente stupendo, questo brano di Wagner, ma purtroppo ci sta portando via troppo tempo, perché sta arrivando un musical straordinario, My Fair Lady, che deriva dal romanzo del Pigmalione di Sir Bernard Shaw. Questo brano, questo film ebbe un successo incredibile, musical film scritto da la colonna sonora scritta da Francis Lowe e interpretato dai più grandi crooner del mondo. My Fair Lady.

Questo è un capolavoro, un vero capolavoro, la composizione fatta da Pino Daniele, ma anche la realizzazione di questi sei grandissimi cantanti diretti da Ciro, il più cicciottello, quello che normalmente sta sulla nostra destra guardandoli. E oggi abbiamo diversi brani da film, abbiamo avuto My Fair Lady, adesso abbiamo Il Grande Gatsby. Film avuto da un romanzo di Scott Fitzgerald del 25, il primo film del 74 con Robert Redford e Mia Farrow, il secondo film del 2013 invece è con il nostro Leonardo DiCaprio. Sì, io dico nostro, nel senso che quando io sento uno che si chiama Leonardo DiCaprio, per me è un italiano assolutamente. May, Fair Lady, ok, e adesso Il Grande Gatsby.

Abbiamo ascoltato il madrigale La cetra di Monteverdi ed ora ritorniamo ad un altro brano da musica da film composta da Nino Rota. Il brano è di Amarcord, quindi il grande film di Fellini. Tra l'altro questo brano noi lo ascoltiamo tutte le volte che c'è una trasmissione di film de sé, quindi è proprio la base dei film italiani. Amarcord.

la ascolto e più la risentirei, questa colonna sonora di Nino Rota a Marcord. Così pure a me piace molto ascoltare questo brano di Paolo Conti, il cui titolo è Bartali, non solo perché stiamo osannando un grande corridore, un grande sportivo della bicicletta, ma perché fu veramente una persona straordinaria durante la sua vita. Tra l'altro, quello che lui fece durante il periodo del fascismo, per l'aiuto che ebbe nei confronti di alcuni ebrei, si seppe molto molto più tardi, quando lui era molto maturo, perché lui quello che l'ha fatto l'ha voluto tenere per sé. È stato veramente una grande persona. Bartali di

0: e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu. Zarratazzaz, zazzarazzaz, zazzazzarazzaraz, zazzazzaz.
1: Sì, corta, ma molto molto bella questa Bartali di Paolo Conte. Ed ora un gruppo di quando avevo i calzoni corti, a parte che ce li ho anche oggi col caldo che fa, Le Orme. Le Orme, tra l'altro, è un complesso che si rifaceva un po' a un po' scimmiottare i Doors, no? Perché anche loro avevano tre musicisti che suonavano, però diciamo il brano che ascoltiamo adesso ha poco dei Doors, Gioco di Bimba, ma è un brano molto molto leggero, molto carino.

E dalle orme passiamo a una grande artista che non c'è più, purtroppo, se ci fosse qui ancora la nostra Amy Winehouse, ma la risentiamo in un brano bellissimo, Rehab. E ciao.

No, no. Sentite, se io vi dicessi marcia trionfale, a voi che cosa viene in mente? A me è quella della Ida, del Pepin, Verdi.

ma corta, ma bella, devo dire. Sentite, adesso vi faccio ascoltare una canzone. Direte voi, no, vi faccio ascoltare la canzone di Lucio Dalla.

Ed ora un brano che hanno cantato un po' tutte le più grandi cantanti evergreen del mondo. Il brano si intitola He's Funny That Way. Lo cantò Ella Fitzgerald, Judy Garland, Lady Gaga e anche Andrea Motis. Andrea Motis è una ragazzina che in questo periodo, nel momento in cui è stato realizzato questa registrazione, le aveva 18 anni, adesso ne ha 24, ma è incredibile pensare che questa ragazza, oltre a cantare così bene, suona perfettamente tromba e sassofono. Lei è di Barcellona, della scuola St. Andrew, diretta da un grande musicista, Juan Chamorro. Andrea Motis, He's Funny That Way.

0: Non possiamo non continuare con un brano jazz che si chiama What a Difference a Day Made con Aretha Franklin.
1: A difference

bellissima questa versione blues di What a Difference a Day Make. Ascoltiamo ora Beyoncé in un brano che si chiama Hello, ma è un po' come dire Hello.

0: Ma stavi salutando me, Beyoncé. Hello, hello, hello. Adesso un brano bellissimo, ovviamente di stile jazz, con Frank Sinatra che ci canta Dancing in the Dark. Nella sua vita Sinatra è stato diretto da moltissimi direttori. Ricordo Count Basie, Don Costa, Quincy Jones nell'ultimo periodo, ma lui ebbe il suo direttore migliore, quello che preferì assolutamente, era Nelson Riddle, e questo brano è proprio diretto da Nelson Riddle, Dancing in the Dark con Frank Sinatra.
1: This is from a new album.

Qui si sente un Frank Sinatra giovane, effettivamente, un trentenne era. Terminiamo, signore e signori, con un brano che a me piace moltissimo perché è eseguito da Frankie Valli, un giovanissimo cantante del 1934. Sì, effettivamente è un vecchietto oggi, ma quando cantava questi brani qui, una trentina d'anni fa, nel periodo della febbre del sabato sera, era qualcosa di straordinario. Ascoltiamo tra poco Grease, ma il brano che mi ha fatto impazzire era My eyes adored you, think I never, never have on you. My eyes adored you. Ve la ricordate? Purtroppo non c'è nella nostra discoteca, ma c'è Grease di Frankie Valli. Ciao a tutti!

Vi avevo già detto ciao, ma non posso lasciarvi così. Voglio farvi un annuncio un po' più importante, del tipo: con questo brano termina questa bella, secondo me, puntata di A Tutta Musica, condotta magnificamente da Angelo Sivelli in regia e con Claudio Borroni, che vi saluta e vi dà l'appuntamento a settimana prossima. Mi raccomando, non mancate mai, A Tutta Musica ogni settimana. Ciao!

0: Le spezie raccontano. Un programma a cura di
1: Carla
0: e Niva. Benvenuto ai nostri cari amici, siamo in vostra compagnia a parlarvi di spezie. E quest'oggi parliamo di una spezia piccantina, però buona, buona, la mettiamo da tutte le parti. Parliamo di che cosa, Carla?
1: Del peperoncino.
0: Il cui nome botanico è?
1: Capsicum. E il peperoncino appartiene al genere proprio che abbiamo detto Capsicum. All'interno di questo genere vi sono diverse specie.
0: Capsicum annum, Capsicum frutescens, Cinensis, Cinensis, Pubescens e altri.
1: Oh.
0: Appartiene alla famiglia delle Solanacee. Quali sono le caratteristiche di questa pianta?
1: È un arbusto perenne, a vita breve però, che in condizioni di clima sfavorevole viene coltivato come addirittura annuale,
0: sì.
1: Quindi di anno in anno. Le piante si presentano sotto forma di cespugli di diversa altezza a seconda della specie. Vanno dai 40 cm del classico peperoncino italiano e i 2 metri invece del
0: di quello
1: cinensis.
0: 2 metri è una bella stazza,
1: certo. E le foglie sono di color verde chiaro. I fiori poi hanno una corolla bianca a forma di stella con 5-7 petali e con stami giallo tenue, quindi sono bellini anche
0: sono i fiori. Belli, sono belli. Il frutto,
1: sì?
0: Ovvero il peperoncino, è una bacca che può avere colore rosso, arancione, verde o giallo e che ha anche dimensioni, forme diverse, a volte anche molto fantasiose in funzione della specie di appartenenza. Ha una forma bislunga e conica a sigaretta, con l'apice appuntito, a volte ricurvo, oppure tondeggiante, a ciliegia o a lampioncino.
1: Insomma, vario. E può essere grande, addirittura come un peperone, o addirittura piccolo come un pisello, per esempio il chiltepin,
0: sì,
1: così si chiama.
0: Sì.
1: Internamente poi, ecco, sono quelli terribili, possiede numerosi semi a forma di piccoli dischetti giallognoli, nei quali si trova la maggior concentrazione di capsaicina.
0: Che è quella che ci dà quel buon sapore pizzichino.
1: Sì.
0: Allora, ci sono varie specie e tante varietà di peperoncino. Pensate, sono più di 4.000. Sono tantissime.
1: Mm-hmm.
0: Noi parliamo delle 5 specie più conosciute, anche quelle più maggiormente impiegate per l'uso alimentare. Il Capsicum annum. La sua coltivazione è la più diffusa. Già al tempo degli Aztechi se ne conoscevano circa dozzine di varietà che si coltivano ancora oggi.
1: Poi abbiamo il Capsicum cinensis, questa varietà comprende peperoncini tra i più piccanti al mondo.
0: Wow!
1: Come il Carolina Reaper e il Naga Viper, di piccantezza nucleare, addirittura nucleare.
0: E gli Abanero!
1: Piccantezza 8, che non
0: sì,
1: so
0: nella scala, e dopo ne parleremo anche della scala.
1: Poi?
0: Il Capsicum frutescens, anche questa specie è molto piccante, la varietà più famosa è chiamata Tabasco, che si usa per fare l'omonima salsa.
1: Certo. Poi abbiamo il Capsicum baccatum, peperoncino di piccantezza media, e la sua zona di coltivazione è prevalentemente quella della Bolivia e del Perù. E già le popolazioni preincaiche nel 1500 avanti Cristo, 9500 avanti Cristo, anni fa, già lo coltivavano.
0: E poi abbiamo il Capsicum pubescens, la pianta di questa specie è quella che raggiunge delle altezze notevoli, fiori violacei e peperoncini di piccantezza media, hanno semi neri o marrone scuro. E così abbiamo fatto le specie più conosciute.
1: Certo.
0: Da dove ha origine questa pianta?
1: Sì, abbiamo detto dal Sud America e negli altipiani della Bolivia.
0: I più importanti paesi produttori?
1: E però la Cina, seguito da molti altri paesi asiatici. Ma la coltivazione è molto diffusa, come abbiamo detto, nel Sud America, in Africa, ma anche nel bacino del Mediterraneo.
0: Allora, i paesi utilizzatori del peperoncino per quasi tutti. Lo apprezziamo tutti. Vengono utilizzate quali sono le parti? Frutti maturi essiccati.
1: Ecco, e si coltiva tutto l'anno.
0: Tutto l'anno. I componenti?
1: Allora, il principio attivo responsabile proprio di questa piccantezza è la capsaicina, che può arrivare ad essere il 2-3% nelle specie più piccanti.
0: Wow!
1: I peperoncini maturi ne contengono fino al 6% di zucchero, mentre lo 0,1% è vitamina C.
0: Ecco.
1: Isolata, pensa, la prima volta proprio nel peperoncino dal chimico ungherese Albert. Nome te lo faccio dire a te.
0: No, San Giorgio, Svens Georgi.
1: Ah, brava. Che per questo lavoro prese il premio addirittura Nobel nel 1937.
0: Eh beh sì, il colore da cosa deriva? Rosso, bello peperoncino, mm-hmm. Deriva dai carotenoidi presenti che a seconda del loro tipo danno chiaramente colorazione diversa. Anche la presenza in quantità diverse di antocianine contribuisce a dare la colorazione dei peperoncini. Ricordiamolo, può variare dal bianco al giallo sino a un violaceo scurissimo. Okay. Il peperoncino,
1: sì,
0: proprio.
1: Sì, sì.
0: Come si vende?
1: Allora, si vende in polvere, che è ottenuta proprio dalla macinazione dei semi e della polpa dei peperoncini essiccati.
0: Solo in polvere. Oppure a pezzettini,
1: Noi
0: la mangiamo.
1: Certo.
0: Dal rosso fuoco al rosso molto scuro. Qual è l'odore di un peperoncino?
1: È leggermente fruttato, dolce nel peperoncino fresco, fruttato resinoso con un sentore quasi di tabacco, in quello invece
0: essiccato. Ci faremo caso. E il sapore lo sappiamo,
1: sì.
0: Da piccante a piccantissimo, ma anche un gusto un po' fruttato, terroso, leggermente affumicato, è anche dolce a seconda della specie utilizzata. Allora abbiamo detto che i peperoncini sono pizzichini tanto, ma non sono tutti uguali.
1: E qual è
0: la scala di intensità?
1: Sì, per misurare il grado di piccantezza si usa la scala di Scoville, che valuta per ogni specie e varietà la quantità di capsaicina presente e la trasforma poi in unità. Per esempio, i peperoncini più piccanti sono lo scorpione di Trinidad Moruga. Che ne ha? Questa è la scala, vero?
0: Esatto, 1.500.000 fino a 2 milioni, questa è la quantità, eh? Poi c'è il Nagavi, perché hai detto tu, gli infiniti cili, che sono più modesti, però sono sempre tra i più piccanti.

commediante. Non è per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato.

0: Lasciamo Bennato con i suoi medici sapienti. Esatto. Abbiamo parlato di Scala di Scoville.
1: Sì.
0: Allora, è chiaro che dobbiamo fermarci un momento. Ci si chiedeva da sempre come si può valutare la piccantezza di un peperoncino, ma i primi a porsi il problema furono proprio gli aztechi, che misero appunto una scala di valutazione. Nella loro lingua Nahuatl distinguevano già allora 6 gradi. Noi ve lo diciamo in traduzione. Loro dicevano piccante, molto piccante, molto molto

0: Giuciore. Scoville mise a punto un test che in origine prevedeva, questo in origine, prevedeva che una soluzione dell'estratto del peperoncino venisse diluita in acqua e zucchero finché il bruciore non fosse più percettibile da un gruppo di 5 ricercatori assaggiatori. Determinò in questo modo arbitrariamente il valore di 16 milioni per la capsaicina pura e, continuando a diluire e a diminuire, si arrivava a zero per un normale peperone non piccante.
1: I valori di questa scala di Scoville non sono assoluti, poiché il giudizio è affidato alla sensibilità chiaramente di chi lo esegue e quindi è soggettivo e può variare sino a più o meno il 50%. Inoltre, la piccantezza di un peperoncino può variare moltissimo all'interno addirittura di una stessa specie, a seconda della semenza, del clima, del suolo in cui questa pianta è cresciuta.
0: Successivamente è stato sviluppato un test che viene denominato metodo Gillette, che utilizza un gas cromatografo che misura direttamente la quantità di capsaicinoidi, ma anche questo a grandi linee, ricordiamo che poi dipende sempre dal grado di tollerabilità di ogni persona. Negli Stati Uniti è abbastanza comune trovare sulle etichette delle salse piccanti il valore corrispondente alla scala di Scoville. Per esempio, facciamo un esempio, la salsa di Tabasco è di circa 3000 unità SHU, quindi per dare un esempio. I peperoncini più piccanti, l'abbiamo già detto, ricordiamolo.
1: Infatti, il più piccante del mondo è il Trinidad Moruga Scorpion, che nel 2012 fece registrare il record di 2 milioni
0: di unità, che è tantissimo. Il più comune abanero raggiunge soltanto 300.000 unità, che è parecchio.
1: Quello nostro?
0: Il peperoncino nostrano è molto lontano da questi livelli di piccantezza, raggiunge solo 15.000 unità. Ricordiamo che la capsaicina pura è una sostanza tossica e se per caso si è mangiato un peperoncino superiore, che o sei lì a bocca aperta, superiore alle nostre capacità di sopportazione del piccante, come si fa?
1: Bisognerebbe
0: bere latte o mangiare uno yogurt. Questo perché nei latticini è presente la caseina, che è una proteina che agglutina la capsaicina, rimuovendola dai ricettori nervosi.

0: si usa il peperoncino, voi direte, ma lo sappiamo benissimo come si usa. Molto utilizzato nel sud Italia, soprattutto in Calabria e Sicilia, è diventato di uso comune in tutti i paesi del Mediterraneo. Pensa che oggi è di moda usarlo anche in alcuni dolci, per esempio il cioccolato.
1: Il cioccolato, è vero.
2: Con l'amaro.
0: In Africa entra nella composizione di molte miscele, ogni paese ha un piatto tipico che lo utilizza. Per esempio in Tunisia si prepara la rissa, una salsa piccantissima, nel Senegal lo yassa, pollo condito con limoni, cipolle e peperoncino rosso.
2: E in Centro America, che è la patria del peperoncino, è usato per salse e per insaporire piatti di carne, in particolare in Messico entra nella composizione del mole poblano,
0: sì,
2: una salsa a base di peperoncino, cioccolato e uvetta, usata per accompagnare addirittura il tacchino.
0: Mica male, eh?
2: Sì. Poi c'è in Nicaragua, che invece vi è un'insalata a base di sedano, avogado e peperoncino. In Cina il sambal fatto con riso, uvetta, cannella e peperoncino.
0: Che
2: insomma,
0: meraviglia.
2: Ce ne sono tante.
0: Ecco. Qualche suggerimento per l'acquisto. Il peperoncino può avere gradi di piccantezza, l'abbiamo detto, molto diversa. Quindi comprate solo quello che più vi piace. Se lo acquistate fresco, fate attenzione che il picciolo sia ben attaccato al frutto, mentre quello essiccato non deve essere polveroso o tritato troppo finemente. Evitate di acquistare polveri troppo rosse, tendenti all'arancio, poiché è un segnale che i peperoncini utilizzati sono troppo essiccati e hanno perso le tipiche caratteristiche. Consigli per l'uso, Carla?
2: Certo, in cucina il peperoncino può essere utilizzato sia fresco che essiccato in polvere e si usa per insaporire le insalate, salse, sughi, ma anche carne, formaggi e salumi.
0: Sì.
2: Cuocerlo nei grassi però ne diminuisce il gusto piccante. E se avete usato troppo peperoncino in una pietanza, potete tentare di ridurlo un po' aggiungendo, sempre che la ricetta lo consenta, panna, latte di cocco, zucchero, anche lo zucchero quindi diminuisce un po'. In alternativa potete lasciare una notte la pietanza in frigo, in questo modo il grado di piccantezza chiaramente diminuisce.
0: Invece quello che abbiamo già detto, per spegnere il fuoco in gola dopo aver mangiato così, abbiamo già detto latte, yogurt, ma anche un cucchiaio di zucchero, tanto per cambiare.
2: E poi soprattutto l'avvertenza, quando manipolate il peperoncino in cucina, ricordate di non toccarvi gli occhi o la bocca se non volete incorrere in spiacevoli inconvenienti, mentre bisogna lavarsi subito le mani. Invece se utilizzati peperoncini particolarmente piccanti, sarebbe meglio proteggere addirittura le mani coi guanti.
0: Ecco, come si conserva il peperoncino? Il peperoncino fresco si conserva nella parte più bassa del frigorifero in contenitori col coperchio avvolti nella pellicola non più di una settimana.
2: Se invece li comprate in polvere, seccateli al sole e polverizzateli qualche giorno dopo la raccolta. Il peperoncino in polvere deve essere tenuto ben chiuso e al buio per evitare che si ossidi e poi diventi
0: amaro. Se per caso qualcuno ha la passione anche di conservare i semi, per esempio se avete coltivato una pianta di peperoncino, avete raccolto i semi per riprodurli l'anno dopo, cosa bisogna fare? Bisogna lavarli bene in modo da eliminare tutti i residui placentari, farli asciugare su foglie di carta in un luogo caldo e asciutto per 2 settimane fino a che siano secchi. Poi metteteli in una bustina di carta, lasciateli in un luogo asciutto fino alla semina.
2: E ha anche delle proprietà benefiche questo
0: peperoncino. Il nostro
2: peperoncino,
0: ecco.
2: E infatti favorisce la secrezione dei succhi gastrici e quindi anche la digestione. Ha forti proprietà antiossidanti ed è ricco di vitamina C. In più è un vasodilatatore.
0: Ebbene, io ho una curiosità. Essendo un vasodilatatore, voi non ci crederete, sembra utile contro la caduta dei capelli.
2: Ma dai!
0: In Calabria si prepara una lozione lasciando macerare 3 o 4 peperoncini in 1 litro di alcol per 1 settimana e poi devi utilizzare questa lozione per frizionare il cuoio capelluto 2 volte al giorno. Un bel pizzicore. Ecco, per la stessa proprietà, visto che è importante per questa proprietà vasodilatatrice, si può anche utilizzarlo contro la cellulite sotto forma di impacco. occhi. Ecco. No, è un po' proprio una brevissima storia del peperoncino.
2: Sì, che era conosciuto in Messico già 9000 anni fa e da alcuni reperti archeologici sappiamo che veniva coltivato e usato nell'alimentazione già nel 5500 a.C. Montezuma
0: racconta certo.
2: che mentre era prigioniero di Cortez mangiava peperoncino.
0: Per tirarsi un po' su.
2: Cristoforo, invece Colombo, lo portò dall'America in Europa, ma esso era già noto in Africa e in Asia. E a differenza delle altre spezie, però, non procurò grandi guadagni. Perché? Perché la pianta si adattò benissimo alle nostre latitudini e quindi fu presto assai diffusa, diventando praticamente la spezia dei poveri.
0: Ecco, un'altra curiosità, oltre alla lozione per i calvi, gli uccelli, pensate che non sono sensibili all'effetto piccante del peperoncino, poiché non hanno il recettore sul quale agisce la capsaicina, anzi amano i peperoncini, che rappresentano per loro una fonte di vitamina C e di caroteni utile per le colorazioni delle piume.
1: Ciurma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna, pendaglio da forca, possibile che nessuno si muova, ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: curiosità sul peperoncino. Data la notevole quantità e il peso dei frutti, la pianta di peperoncino dovrebbe essere sempre sostenuta con delle piccole canne di bambù, alte circa 50 cm, legate con della raffia. Per ottenere dei frutti più grossi, poi basterà togliere al peperoncino qualche corolla nel momento della fioritura. Se decidete di coltivare il peperoncino in vaso sul terrazzo, la grandezza del contenitore deve essere minimo 20-30 cm di diametro per favorire un buon drenaggio dell'acqua e evitare ristagni o anche marciumi.
1: E in Calabria, nella Riviera dei Cedri, si prepara un ottimo digestivo di cedro e peperoncino. Si ottiene mettendo in infusione nell'alcol corteccia di cedro e polvere di peperoncino piccante. E questo, diciamo, digestivo si chiama zafarà. Inoltre, in Calabria si tiene ogni anno addirittura il Peperoncino Jazz Festival.
0: Per la medicina cinese e la medicina ayurvedica, il peperoncino è un ottimo rimedio contro la depressione, l'inappetenza e i cali metabolici. Insomma, cose straordinarie, ma non abbiamo ancora finito di raccontarvi qualche curiosità. Peperoncino o cornetto? Il cornetto rosso è da secoli un amuleto molto diffuso nell'Italia meridionale contro invidie, malocchio, ogni genere di guai.
1: Sin dall'età neolitica gli abitanti delle capanne erano soliti appendere sull'uscio della porta corne di animali, simbolo di potenza e fertilità. Nel Medioevo il corno assunse una dimensione magica, simbolo di fortuna e di capacità di allontanare la cattiva sorte.
0: Divenne abituale portare con sé un cornetto d'argilla, d'argento e se c'erano le possibilità economiche di corallo rosso. Quando il peperoncino venne importato dal Sud America nell'Italia meridionale fu immediatamente associato al cornetto portafortuna. Oltre che essere utilizzato in cucina, iniziò ad essere appeso nelle case, nei negozi, per difendersi dal malocchio, diventando in breve tempo un sostituto a buon mercato del corno. Era molto usato anche per ottenere protezione contro l'infedeltà. Per esempio, se uno dei coniugi sospettava che l'altro lo tradisse, metteva due peperoncini rossi essiccati sotto al cuscino per riconquistarne la fedeltà. Inoltre, se venivano legati a forma di croce con un nastro rosso, si credeva che la protezione fosse addirittura maggiore.
1: Certo, e nella tradizione contadina collane di peperoncini venivano regalate agli sposi dai genitori proprio come promessa di aiuto in caso di necessità. E per scacciare la sfortuna nel Medioevo le donne tenevano nascosto un pezzetto di peperoncino in un oggetto personale o addirittura in tasca. Con il passare del tempo il peperoncino naturale e il vecchio cornetto rosso si sono fusi in un amuleto che, indipendentemente dal materiale di cui è costituito, oro o plastica, è diventato proprio un ibrido tra i due e per coloro che ci credono ha assunto proprio la forza di entrambi.
0: Ebbene, e lasciamo a questo punto il nostro cornetto e il peperoncino perché, Carla, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione.
1: Sì, sì, quindi anche per oggi non ci resta altro che salutare tutti voi e ringraziarvi dell'ascolto.
0: Arrivederci.

celebrity, le celebrità, donne e uomini che sono diventati famosi. Celebrity, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Ed eccoci qua, buongiorno a tutti, bentornati, siete all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu, FM 88, ai microfoni Gisella e alla regia Angelo. Il personaggio famoso di oggi è Lucio Battisti. Lucio Battisti, indimenticabile cantautore, nasce a Poggio Bustone, paese di collina in provincia di Rieti, il 5 marzo 1943. Come in tutte le cose che riguardano Battisti, uomo che è sempre stato gelosissimo della sua privacy, al punto da scomparire per anni dalla luce della ribalta, poco si sa della sua primissima infanzia. Le rare testimonianze raccontano di un bambino tranquillo, abbastanza chiuso e con problemi di peso. La famiglia, integrata dalla sorella Alba Rita, è del tipo piccolo borghese che va per la maggiore nell'Italia di quegli anni. Mamma casalinga, padre impiegato alle imposte di consumo, a Poggio Bustone comunque il cognome Battisti è molto diffuso. Non a caso mamma Dea si chiamava Battisti anche da nubile. Nel 1947 la famiglia si trasferisce a Vasche di Castel Sant'Angelo, vicino a Rieti, e 3 anni più tardi a Roma. Durante le varie vacanze estive la città natale rimarrà proprio una meta fissa. A fronte di questo vuoto informativo, a fatica colmato dai biografi, viene in soccorso una dichiarazione del cantautore stesso, rilasciata in un'intervista del dicembre 1970 per la rivista Sogno.

Così dichiarava Lucio Battisti. I capelli ricci li avevo anche da bambino e così lunghi che mi scambiavano per una bambina. Ero un ragazzino tranquillo, giocavo con niente, con una matita, con un pezzo di carta e sognavo. Le canzoni sono venute più avanti, ho avuto un'infanzia normale. Volevo fare il prete, servivo la messa quando avevo 4-5 anni. Poi però una volta, siccome parlavo in chiesa con un amico, invece di seguire la funzione, io sono sempre stato un grosso chiacchierone. Un prete ci ha dato uno schiaffo a testa. Magari dopo sono intervenuti altri elementi che mi hanno allontanato dalla chiesa, ma già con questo episodio avevo cambiato idea.

Nella capitale Battisti frequenta le scuole elementari e medie e si diploma come perito industriale nel 1962. Naturalmente è già da tempo che imbraccia la chitarra e canta canzoni sue o di altri, girando con amici fra alcuni locali, anche se la sua ambizione, mano a mano che il tempo passa, diventa sempre più quella di voler intraprendere la professione di cantante. Il padre Alfiero non si trova d'accordo con le scelte artistiche del figlio, ancora puramente abbozzate. Si dice che in una delle tante discussioni in proposito, Alfiero abbia addirittura rotto in testa a Lucio una chitarra.

La prima esperienza in un complesso musicale è nell'autunno del 1962, come chitarrista dei Mattatori, gruppo di ragazzi napoletani. Arrivano i primi guadagni, ma non sono abbastanza. Ben presto Lucio Battisti cambia complesso e si unisce a I Satiri. Nel 1964 il complesso si reca a suonare in Germania e in Olanda. Un'ottima occasione per ascoltare la musica di Dylan e degli Animals. Il primo ingaggio di Battisti, solista, arriva quando lo chiama il Club 84 di Roma.

Il cantante dimostra subito di avere le idee chiare e una buona dose di ambizione. Da quell'esperienza ricava la netta sensazione che suonare in un gruppo non gli piace. E così decide di tentare la fortuna da solo, a Milano, considerata al tempo una sorta di Mecca della canzone. Qui, diversamente da molti suoi coetanei che per sbarcare il lunario accettano lavori alternativi, non si piega a soluzioni di compromesso e, barricato per settimane intere in una pensione di periferia, persegue senza distrarsi un unico scopo: prepararsi al meglio in attesa dell'incontro con un discografico importante. Nel 1964 compone assieme a Roby Matano le sue prime canzoni, per poi approdare al primo 45 giri per una lira. Il fatto curioso è che i produttori decisero di non mettere il suo volto in copertina perché ritenuto di scarso appeal. Così si ricorse ad un compromesso, mostrandolo a figura intera, di spalle, abbracciato a una ragazza, mentre sui due campeggiava la riproduzione di una liretta, monetina già a quel tempo assai rara. Nel 1965 l'incontro determinante con Giulio Rapetti, tra i più noti parolieri del panorama italiano, sotto lo pseudonimo di Mogol. I due trovano una giusta forma di simbiosi, che durerà felicemente per oltre 3 lustri, durante i quali assieme scriveranno alcune pietre miliari della musica leggera italiana.

Nel 1968, con Balla Linda, Lucio Battisti partecipa al Cantagiro. Nel 1969, in coppia con Wilson Pickett, presenta a Sanremo Un'avventura. L'affermazione decisiva arriva nell'estate seguente, al Festival Bar, con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Ma gli anni di Battisti sono stati indubbiamente gli anni 70 e gli anni 80, inaugurati con due canzoni di grande successo, la canzone del sole e Anche per te, incise per la nuova etichetta da lui stesso fondata con alcuni amici e collaboratori e che porta il nome emblematico di Numero Uno. Da quel momento in poi scandisce serie impressionanti di successi, di veri e propri capolavori, tutti al primo posto nelle classifiche. Inoltre, forse non tutti sanno che Battisti è stato anche autore per altri, editore e discografico, distribuendo successi per Mina, Patti Pravo, il complesso Formula 3 e Bruno Lauzi.

Ma il grande successo ottenuto non ha scalfito quella dimensione intimistica e familiare che Lucio Battisti ha sempre privilegiato nella sua vita. Caratteristica più unica che rara. Ha mantenuto il contatto con il pubblico solo attraverso i suoi dischi e qualche sporadica intervista concessa alla stampa, ignorando televisioni e concerti, ritirandosi in campagna per realizzare prodotti migliori e all'altezza delle sue aspettative. Dapprima istituì una sala di registrazione personale direttamente in casa e in seguito, alla ricerca di un suono sempre più moderno, cercò studi ottimali in Inghilterra e negli Stati Uniti. I suoi dischi sono sempre stati il frutto di un lavoro lungo e meticoloso, dove nulla è stato lasciato al caso, nemmeno la copertina. Le conseguenze di questo scrupolo sono stati i costi assai elevati di molte delle sue produzioni, anche se il prodotto finale non ha mai tradito le aspettative né di chi lo aveva realizzato o aveva concorso a realizzarlo, né del pubblico stesso a cui era destinato.

Il 9 settembre 1998 Lucio Battisti si è spento, suscitando enorme clamore e commozione in Italia, il paese che lo ha sempre amato e sostenuto, malgrado la decennale assenza dalla ribalta mediatica. Ricovero e malattia prima del decesso sono stati dominati dal silenzio, quasi assoluto sulle reali condizioni di salute. Oggi, dopo la sua scomparsa, la sua casa di residenza è oggetto di una inarrestabile via di fan o semplici curiosi. Vista l'affluenza, una scala appositamente costruita permette di osservare da vicino il balcone dove l'artista, da giovane, suonava la sua chitarra.

La frase famosa di Lucio Battisti: mi sono reso conto che fare l'ermetico crea meno problemi, mentre parlare un linguaggio semplice ti espone a maggiori possibilità di essere giudicato. Più gente ti capisce, più hai potenziali giudici di ciò che fai.

Anche per oggi la trasmissione finisce qui, ma restate in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, FM 88, la radio più vicina a te. Ciao a tutti!

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
2: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: A Little Less Conversation, versione remix Elvis Presley featuring JXL 2002.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Lady Marmalade, La Belle, 1974.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Thank you, Jamilia, 2004.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Amore e Capoeira, Takagi & Ketra, featuring Giusy Ferreri e Sean Kingston, 2018.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: I Like Chopin, Gazebo, 1983.

0: Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Tom's Diner, DNA featuring Susan Vega, 1998.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: E tu, Claudio Baglioni, 1974.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Too Shy, Kajagogo, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Missing, Everything But the Girl, 1995.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: No Tengo Dinero, Righeira, 1983.

perduto il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

Na na na amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

sommato è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cielo che l'amore muore, perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica. Ci sono esempi sempre meno utili.

del caso. Siamo materia vivente in forme, il tempo ci ha modificato. Noi siamo orfani di luce, miraggi in mezzo al deserto. Noi siamo chi ci ha preceduto nel suo procedere incerto.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto.